Come and show them what you can do. Now come and see me.

agora estamos a ouvir Brian Bennett. O tema Discovery.

Aonde?

I'm not gonna fuck you.

That feels good. That feels fine.

A big blow.

0: tutti.
1: Allora, ciao Turco. Allora,
0: le onde medie di Eastside Radio, la radio arriva al fiume direttamente dall'altura dei Matari di Lisboa, dove ti trovi te, direttamente da Casa Dolce Casa, dalla terra di Toscana, dove mi trovo io per quest'ultima settimana di vacanze prima di tornare ai Caraibi. Come stai, Santo? Sei sudato, accaldato?
1: Ma no, a parte che, non so, cioè, la prospettiva, giuro che sono grasso, è vero, ma c'è la prospettiva di questa camera che mi rende, secondo me, l'addome un pochino più ancora ampio, o forse
0: un po' più molle, ventre molle.
1: O forse sono effettivamente ingrassato ancora. No, io sto bene, sudato, è arrivata la famosa ondata di calore, il Niño, no? Questo è il Niño.
0: Il Niño maraviglia.
1: No, è arrivato anche qua a Lisbona, ovviamente qua è molto più, come dire, molto più controllato rispetto al resto dell'Europa. Qua c'è un bel caldo, ma è un caldo di un 31 gradi, quindi nel senso sì, si sopravvive. A Prato, e Turco?
0: Qua invece è come avere la febbre alta, perché ecco, sono 36 gradi e mezzo, quindi cioè, il corpo umano è più freddo dell'esterno. E mi da dire, Sandro, non pensavo dirlo, ma appunto no, quando tornerò ai Caraibi avrò più fresco lì, perché almeno ci sarà quel venticello che mi salva, mi dà buone aire, mentre qua appunto il caldo torrido e la mancanza di aria lo rende, diciamo, un posto un po' difficile da affrontare, specialmente se vuoi fare cose, andare a uscire, c'è proprio il momento del dolce far niente ora.
1: No. Cosa si fa esatto a Prato? Aggiorniamo i nostri audio ascoltatori. Cosa si fa a Prato a giugno con 40 gradi, Turco?
0: Ma guarda, diciamo, io oggi ho avuto la gran fortuna di fare un bel giro per tutto il Casentino. Sono arrivato fino ai vari passi montani a 1000 metri, dove faceva comunque caldo lo stesso. Però almeno c'era un po' più d'arietta, no? Quello, diciamo, mi ha salvato. Nella città si suda, è proprio letteralmente l'unica cosa che si può fare.
1: Lo so. No, qua invece a Lisbona stiamo approfittando, io sto approfittando invece molto volentieri anche del poco vento per andare a Caparica. Io ho una delle mie spiagge preferite di sempre, un posto magico per me, Caparica. Io cioè, proprio, potrei vivere proprio letteralmente sulla sabbia di Caparica, mi piace molto. E il problema di Caparica, come sempre, insomma, chi vive a Lisbona, a Portogallo, lo sa, c'è sempre il discorso vento e freschino anche d'inverno, bisogna sempre controllare bene dove si va, proprio perché appunto in base al vento dipende molto dalla tua giornata, anche perché chi vive qua lo sa, prendere la sabbia in faccia a 20 km 20 nodi all'ora fa male, quindi ecco,
0: è sempre quella gag di Caparica, no? Il sole, tutto, però c'è il vento che si porta dietro.
1: Esatto. Però ti devo dire, lo voglio dire pubblicamente, caro Turco, ora è cominciata ufficialmente l'estate da 2 giorni e l'esperienza di un bel bagno fresco, l'acqua fresca, alle volte fredda dell'oceano, quando fuori c'è invece un bel caldo, non c'è niente di più bello. È veramente, ho fatto delle belle, ho nuotato, Turco, un po'. Un pochino.
0: Allora, questo mi fa capire che deve fare veramente caldo, perché esatto, sì, il refrigerio dell'acqua dell'Atlantico, esatto, è piacevole. Sì, bene, sì. Finalmente è quel momento dell'anno in cui l'acqua congelata ci fa bene, che ti toglie quel calore di dosso per le 12 ore successive.
1: È anche il momento dei festival, Turco, sappiamo benissimo che giugno inizia la stagione dei festival ed è un mese in cui effettivamente è molto pieno di musica in giro per tutta Europa. E allora pensavo, Turco, con cosa vogliamo cominciare questa, inaugurare oggi la prima puntata estiva parlando di festival? Ti faccio scegliere il primo pezzo.
0: Ah, guarda, io forte della tradizione di tutti i frutti di iniziare con la nostra festa rock and roll, però con The Rock, non potevo non proporre qui nella scaletta questo pezzo qua, che è, diciamo, di un gruppo alternativo spagnolo. Ma qual è la cosa figa di tutto questo? È che è una collaborazione con il gruppo alternativo spagnolo, per definizione, sì, con cui siamo cresciuti, ovvero gli Scapè,
1: grandi Scapè,
0: insieme ai Boycott, che infatti il nome è
1: sì.
0: Anche quello, se ne sono usciti con questo bel pezzone dell'album dei Boycott, che io ti chiedo appunto poi di correggere il mio spagnolo, visto che tu ormai sei un madrelingua da Centro America. Me levantare otra vez.
1: L'hai detto benissimo. Che vuol dire, esatto, mi sveglierò un'altra volta, ecco, mi tirare su un'altra volta. Va bene, allora iniziamo.
0: Se parla di noi questa canzone, non so quale possa fare.
1: andiamo.

0: Eccoci, grande Turco, ma mi sorprendi sempre con questi pezzi, tra l'altro a te piace proprio restare sul pezzo, 16 giugno vedo è uscita.
1: Io sono letteralmente sul pezzo, se lo sai appunto, eh sì, io gli scappè d'estate, santo, diciamo che se ne vanno le sciatiche, gli acciacchi, capito? I dolori, si torna diciottenni con le Converse. Converse che ho avuto, posso dire, indossato di nuovo questa settimana.
0: No, io Converse...
1: Stesso, ascoltavo.
0: No, lo sai... Lo sai, Turco, che a me le Converse fanno effetto Krusty il Clown, portando il 48 non ho mai potuto... Ci ho provato una volta, ma poi se mette scarpe piatte mi spaccano i talloni. Ho i piedoni delicati, però giusto.
1: Vabbè, però possiamo mettere, diciamo che possiamo trovare delle alternative, con le Vans, qualcosa da skater.
0: Sì, sì, idem. No, proprio non sono le scarpe per me. Mi distruggo, però capisco lo spirito, e tra l'altro hai ragione, perché guarda, ci sono determinati gruppi, determinati generi, se vogliamo, che effettivamente sì, chiaro, puoi ascoltarti gli Scapè d'inverno, assolutamente sì, però ovviamente quando sudi hanno un sapore diverso, no?
1: Sì, appunto, poi c'è il spagnolo che comunque è sempre caldo, cioè mi dà sempre certo. L'immagine di un posto caldo, sia nel cuore che poi dove sei. E poi sì, sono quelle notti d'estate, appunto, le prime emozioni, le prime sensazioni di libertà, di ribellione all'ordinario, quando appunto non c'è scuola. Ed è quello con cui si hanno cresciuto gli Scapè, e non potevamo appunto non omaggiare il fatto che ancora sono lì. Ancora sono, qui lo diciamo sempre, no? C'è la scuola del è figa la band che evolve, che cambia il suo sound, sperimenta, o sono dei grandi quelli che rimangono fedeli a se stesso. Loro, diciamo che senza proprio nessun problema posto, sono quelli che rimangono fedeli
0: sai,
1: a loro stessi.
0: Certo, ma sai cosa volevo dire? Anche su questo, non so se ne parlavamo anche tempo fa, io credo anche questa cosa, secondo me, sia da dire, cioè perché da pubblico è facile sparare critiche, ma io voglio dire, basta conoscere un po' il mondo della musica per sapere che se già un artista o una band riesce a tirare fuori un album nella storia della musica, no? Un album o due album già buoni, ma già tu a livello di lavoro hai fatto un lavoro incredibile, cioè è difficilissimo tirare fuori un album, due album buoni che hanno successo. Dopodiché il resto per me, capito, sono chiacchiere, cioè io già chi fa anche la one hit career, per me sei già un grande, capito? Quindi io rispetto per chi, capito, fa gli Scapè in questo hanno avuto quando Turco negli anni 2000, no, hanno avuto proprio il loro momento, che dovevano
1: sì.
0: Fuori quei due tre album incredibili, no?
1: Il loro picco è stato proprio quello tra il 2000 e il 2004, 2005, appunto, che casualmente era anche la nostra adolescenza, ed era proprio il picco dall'album che Cora la Voz,
0: esatto.
1: Scoria.
0: Belli.
1: Quando diciamo questo rock politicamente impegnato, alternativo, che andava contro il sistema, che quando pensavamo che ci fossero problemi nel mondo, no? Che sciocchi eravamo allora.
0: Ma guarda,
1: ti faccio spunti di riflessione di libertà sul fatto che in un momento che è quello di adesso, in cui probabilmente sarebbe molto più necessario delle chitarre elettriche che ci dicono ma cosa state facendo, appunto, di sano anti-americanismo, nel senso proprio di quello che fanno gli americani, manca. Secondo me non è casuale, infatti, è casuale che, diciamo,

0: E si torna un po' al discorso dove effettivamente quando si protestava, no? Si diceva tutto quello che non andava bene, ma cioè, adesso, capito, cioè, con forse il doppio dei problemi c'è, cioè, un quarto invece della almeno la sensazione è questa della protesta, ecco, non lo so, non so se eravamo illusi all'epoca o se siamo disillusi adesso, non lo so, Turco, però sicuramente è un tema. Anche a livello sulla, sì, musica, dico, sulla musica schierata, che boh, forse c'è, non c'è. Tu che dici? Ce n'è più adesso? Ce n'è più? Ho la percezione che a livello di musica, diciamo, non mainstream e basta, insomma, la musica che è ascoltata su grandi numeri, non ci sia un po' meno attenzione ai temi politici.
1: No, assolutamente, no. Non è la musica, un po' come tutte le forme di arte di adesso, sono sempre più intime, nel senso, parlo un po' di un disagio individuale, ecco, io vedo quello, che però è anche quello che in realtà viviamo noi, no? Ora, non per voler cercare di spiegare il senso del mondo così a tutti i frutti, così a sorpresa, una puntata per notti d'estate, ma diciamo, quello, le difficoltà secondo me che ha il singolo oggi è proprio quella, proprio del suo piccolo, non riuscire a uscire dal suo guscio, e per assurdo l'idea di essere in un collettivo, una collettività, un gruppo che insieme decide di protestare contro qualcosa che non va a livello politico è già un, sì, passo superiore, cioè non ci arrivi neanche a quello se il tuo problema è proprio quello di non riuscire a interagire con le altre persone e avere questa percezione di isolamento, di solitudine, di inadeguatezza verso gli standard che ci vengono propinati con cui banalmente con questo telefono che abbiamo sempre in mano. E quindi sì, la verità è che è un mondo molto più complesso, più difficile e probabilmente anche un po' meno ottimista, perché secondo me la nostra radice vera delle proteste contro le guerre in Afghanistan, le riforme delle scuole, venivano da un inconscio ottimismo, l'idea che comunque si sarebbe andati alla fine verso il meglio, mentre adesso sembra che caschi tutto alle parti e il massimo obiettivo è quello di riuscire te a schivare i colpi, diciamo, ad essere l'ultimo a cadere invece che...
0: Ah, Turco, io dovremmo registrarle queste tue riflessioni, che giuro non sono preparata, io ti lancio i temi cercando di coglierti, ma mi tiri fuori, no, ma guarda, sono veramente d'accordo, a parte le battute, però dovremmo fare l'angolo sociopolitico del Turco ogni volta,
1: sì,
0: perché
1: dovrebbe essere una... mi candido.
0: Sei stato, guarda, un'analisi, io non so da dove l'hai tirata fuori, ma concordo, molto bella, e adesso però dobbiamo andare avanti con la festa, con la musica. E in realtà
1: è la soluzione A, ricordiamolo, infatti.
0: Esatto, perché andiamo dove? Ti porto in Brasile, caro Turco, perché sai, qui comunque ci capitiamo spesso qui a Lisbona, e andiamo a sentirci un classicone, si chiama Tim Maia, Acenda o Farol, accendi il faro, va bene? Ascoltala, perché anche qui è molto romantica.
1: A tutti i frutti.

0: Allora, eccoci qua. Turco, che ne pensi di Ascendo Farol di Tim Maia?
1: Guarda, veramente non poteva essere risposta migliore dopo il nostro dibattito, appunto, molto intenso, appunto, sull'individualismo e sulla. Non poteva che essere la risposta a un festone brasiliano, super preso bene. Ma dammi un po' una collocazione temporale, perché a me questi pezzi qui potrebbero essere del 63 o del 2024. A me è questo
0: Allora,
1: sound senza tempo del Brasile che mi fa.
0: guarda,
1: Che mi
0: visto
1: piace proprio.
0: che noi siamo anche, ricordiamolo per chi non lo sapesse, siamo anche feticisti un po' dei nomi dei generi. Dunque, intanto con questa Turco siamo nel 1978 e se ci fai caso
1: Meraviglioso.
0: si sente questo mix ricordiamo come la disco è arrivata proprio a gamba tesa, appena entrata nella storia della musica. In tutto il mondo la gente ha cominciato a mettere la disco dentro i propri generi anche popolari, no? E quindi 78, Tim Maia, e ti dico questo, che è stato uno dei pionieri del soul nella MPB, MPB che è la musica popular brasileira, va bene? Che in pratica
1: MPB,
0: è bellissima MPB,
1: bellissimo.
0: che dici, che cazzo è, musica
1: Se
0: popolare.
1: prima che andassero le sigle erano proprio avanti, cioè già l'avevano creata loro.
0: Sì. E in pratica è una roba nata a metà degli anni 60, è da lì che viene fuori l'immaginario, diciamo, che abbiamo noi della musica brasiliana, dei classici, Nem Vem Que Não Tem, ti ricordi, no? Quell'altro pezzo nostro che amiamo molto.
1: È molto più chill, rilassato, no? Quell'altro.
0: Sì.
1: Questo invece, appunto, come dicevi bene te, c'è cioè questo ingresso della disco, questi
0: Sì.
1: sassofoni che entrano in sanca nella stanza, sfondando la porta a un calcio.
0: E quindi di fatto, io leggo qui da internet, la sigla MPB annunciò la fusione di due movimenti musicali fino allora divergenti, che sono la bossa nova, ovviamente, che è la musica brasiliana, e il movimento folclorista dei centri popolari di cultura degli studenti. Insomma, hanno fatto proprio un mix, diciamo, di generi che già esistevano all'interno del Brasile. E vabbè, poi, insomma, ci sarebbe da parlarne un sacco perché poi c'è il discorso dello stampo nazionalista, della dittatura, ma ora non ci addentreremo.
1: Attenzione, sì, qui mi stavo sorprendendo, addirittura c'è una storia geopolitica del Brasile che sono convintissimo sarebbe interessantissimo
0: Sì,
1: parlare del
0: no,
1: parallelismo
0: infatti no.
1: della musica con quello che succedeva nel paese.
0: Esatto, ma per adesso, magari un giorno ne parleremo in maniera più approfondita, è solo per far capire che c'è un nome, ecco, per quello che noi pensiamo essere semplicemente la musica brasiliana. No, c'è tutta una storia, un percorso che poi ci ha portato anche a oggi, al funk, al funk brasiliano, che vabbè, quello è un altro, quello. Abbiamo mai mandato Turco qui da noi un po' di funk brasiliano?
1: Guarda, secondo me forse abbiamo provato, abbiamo osato, però guarda, io avrei mandato ora quella lì, l'introduzione quella della squadra del Brasile che avevano fatto con. Hai visto, no, quel video meraviglioso in cui davano il nome di tutti i giocatori convocati dalla nazionale ed era appunto fatta in funky brasiliano.
0: Ah, no, me lo sono perso, me lo sono perso.
1: E guarda, quella potremmo quasi proporla.
0: Ma guarda, ora vediamo. Ma cos'è il video della convocazione della Seleção?
1: Esatto, bravissimo, esatto. C'è proprio un video in cui si vede tutti i giocatori che fanno i figli, fanno mosse, comunque funky, e il testo sono semplicemente i nomi loro. Pacchetta,
0: Guarda,
1: pacchetta.
0: io ci provo al volo. Vediamo se è questo. Vediamo se.

0: Vabbè, vabbè, direi che abbiamo capito la storia, ok, sì, comunque, sì, era proprio quello che dicevi, sì, con il funk brasiliano.
1: La consigliamo per un ascolto a parte, magari non la mettiamo qui in puntata, ma la consigliamo a tutti i nostri ascoltatori di vederlo, perché è comunque il motivo per cui quando dici festa, paesi, il Brasile, si gioca sempre la medaglia d'oro, capito? Nel contesto del fomento, delirio, folle oceaniche, e festa come la intendiamo noi. Uno sopra l'altro.
0: Allora, a proposito di folle oceaniche e di festa, perché qui abbiamo no, perché
1: ho
0: abbiamo
1: paura.
0: No, ti volevo invitare a scegliere quale pezzo io, perché a proposito di folle oceaniche io avevo scelto, per rimanere in tema India, un pezzo indiano di questa nuova star perlomeno da noi, è andata anche al Jimmy Fallon Show, oppure abbiamo Sliced Tomatoes, e lo diciamo, ti lascio scegliere, facciamo questo gioco oggi, ti dico fai tu e dopo, mentre tu ci pensi, tornati dallo stacco, abbiamo il piacere, l'onore, saremo molto felici di avere ospite grande Roberto Cartagine in arte, con cui parleremo del suo prossimo singolo, della sua storia, però che ci sentiamo, Turco?
1: Ma allora guarda, visto che non vediamo l'ora di avere il nostro nuovo ospite, un altro artista internazionale qui nelle nostre frequenze di Tutti Frutti.
0: È internazionale, tecnico, sì, lo diciamo sempre.
1: Esatto, ma poi ricordiamo che essendo emigrati all'estero, tutto lo facciamo noi tecnicamente internazionale.
0: Certo.
1: Cioè, sempre così. quindi direi che chiudiamo allora questa nostra prima parte, in cui siamo soltanto io e te, e quindi ti proporrei di mettere il pezzo che avevo segnato, che era Sliced Tomato, che è una versione mini di un sample di cui non avremo bisogno di sentire poi quella campionata, e che è semplicemente un altro modo che ho per dirti che sei sempre il mio.
0: Ma tra l'altro, ovviamente, no, infatti per quello dicevo le folle oceaniche, perché da un lato c'era gli indiani, dall'altro c'è Fatboy Slim, perché diciamolo che questo è un richiamo a Fatboy Slim.
1: Sì.
0: Sliced Tomatoes, Just Brothers, e dopo torniamo con Roberto.

0: Eccoci tornati dopo questo grandissimo appunto brano che non c'è, come diceva il buon Turco, non c'è bisogno neanche da dire di dire da che cosa chi ha campionato. E benvenuto intanto grande Roberto Cartagine.
1: Ciao, grazie, grazie mille.
0: Ah, testa, ti senti bene? Perfetto.
1: Sì, sì, sì, mi sento bene.
0: Benissimo.
1: Devo dire, mi avete chiamato artista internazionale, però io devo dire, voi siete una radio internazionale.
0: Beh, certo,
1: punto.
0: Certo, ma noi... Ma
2: bravo, Roberto, io già ti voglio bene, hai già capito lo spirito qua di...
0: Noi siamo uno show internazionale. Turco, ti si sentono le notifiche? Lo so che sei sempre su Tinder, però le tipe non possono fermarti da non te, sei irresistibile.
2: No, ragazzi, ormai Tinder è passato, ormai ci sono le app esplicite solo per, esatto, incontri di sesso estremo. Sono nuovi modi per non avere nessun match, no? Hai più app, il numero, cioè, come si dice, moltiplicare lo zero fa sempre.
0: Vabbè, comunque silenzio.
2: Onestamente silenzio tu.
1: Inizia a fare molto freddo qui in studio, devo dire.
0: Comincia. Caro Roberto, benvenuto qui a Tutti i Frutti. Noi siamo molto contenti di averti, sono molto felice perché insomma ho ascoltato le cose che fai e ci piace sempre dare una mano, aiutare a chi fa cose fatte bene, chi si racconta attraverso la sua arte, in questo caso la musica. Quindi guarda, facciamo una piccola introduzione. Roberto Cartagine, io oggi come vuoi che ti chiamiamo?
1: Cartagine, per favore.
0: Oggi, allora, oggi
1: si
0: Cartagine.
1: Sta lavorando, quindi
0: Cartagine. Oggi...
2: Cartagine piace un sacco.
0: Intanto, Cartagine dall'Italia, Palermo, metà italiano, metà arabo, 27 anni. Io dico quello che mi hai detto tu, tutte le informazioni che mi hai dato, io le voglio dire perché per introdurti. Adesso ovviamente poi sarai tu a raccontarti un pochino con le tue parole. E sei qui da 2 anni a Lisbona, giusto?
1: Beh, in realtà solo uno. Sono 3 in totale in Portogallo, di cui 2 a Porto, e adesso uno qui a Lisbona.
0: Grande. Da sempre ha fatto musica.
2: Scusa Santo, perché guarda, questa carta gente ci proponi un nuovo capitolo della saga che è sempre divertente fare, visto che siamo tutti più o meno chi comunque abbiamo a che fare col Portogallo. E la domanda è sempre quella: ma Porto o Lisbona? Perché sei producer tutto dal tuo punto di vista?
1: Allora, molto difficile. Porto è sempre stata casa, quindi è un po' un sentimento contrastante. Posso dire, come città Porto, come stile di vita mio, Lisbona tutta la vita. Però una bella vista a Porto di quando in quando ci sta anche.
0: Va fatta, no, ma siamo completamente d'accordo. Possiamo dirlo noi in quanto internazionali, immigrati qui in Portogallo, possiamo permetterci di dire la verità. Aspetta che intanto qui, se no il computer mi si spenge. E allora, quindi, oggi appunto avremo in anteprima, ascolteremo tra pochi minuti il tuo ultimo singolo, Toyota.
1: Sì.
0: Però io ti chiedo subito, allora, innanzitutto, il nome. Ci vuoi dire come mai Cartagine? Io è una vita che te lo volevo chiedere, ti ho aspettato oggi per farti la domanda qui in radio.
1: Allora, solitamente ai concerti dico, dedico questo nome a mia madre che è della Tunisia.
0: Sì.
1: Poi dietro c'è il mondo classico, la Sicilia anche che ha fatto parte della Tunisia.
0: Certo.
1: E dico sempre, questo nome è dedicato a mia madre, l'unica donna per cui scrivo canzoni, solitamente sono uomini.
0: Sì,
1: solitamente
0: sì.
1: C'è lo stesso freddo delle battute che abbiamo sentito
0: sì,
1: prima, che sentiamo.
2: A noi piacciono, sono le nostre battute preferite.
1: Esatto, fondamentalmente...
2: Quando c'è la palla di fieno che rotola sullo schermo.
1: Sì, esatto. Grande silenzio in studio anche adesso. Però sì, Cartagine appunto per descrivere già da... Io intanto lo pronuncio Cartagine con 2 G perché sono siciliano.
0: Certo.
1: Quindi c'è Sicilia e Tunisia dentro il mio nome e mi piace l'idea di scrivere stupidaggini di carta. Quindi Cartagine, non so se ha senso.
0: Ah, Cartagine, ok,
1: sì.
0: In quel sé, bellissimo.
1: Io prima ho scelto il nome e poi ho capito perché l'ho scelto. È una cosa che mi succede spesso, scrivo qualcosa e poi riesco a dare un significato dopo. Quindi, ho scelto un po' quello delle origini, un po' quello delle stupidaggini di carta, poi ognuno, insomma, valuterà
0: molto,
1: quello che piace
0: no,
1: di
0: no,
1: più.
0: Ma guarda, mi piace perché è molto vero, cioè quello che hai appena detto è molto autentico, è molto parla di te. E quindi dimmi un po', il prossimo pezzo che uscirà 26 giugno, Toyota su tutte le piattaforme, ricordiamolo, Toyota. E allora in questo pezzo invece che cosa racconti, di cosa ci parli? Siamo, se posso permettermi, io mi piace dire, ti ho ascoltato veramente con attenzione, mi piace perché sei in quel mondo un po' soul, che prende molto dal soul americano, diciamo, però si sente, questo a noi a Tutti i Frutti piace, si sente quella... l'ispirazione italiana, dell'indie italiano, quindi ecco, dici un pochino di questo pezzo allora.
1: Allora, hai capito benissimo davvero il mio mondo, cioè sì. Nel senso, io sono un quarto ispirazioni urban, R&B, primi anni 2000, musica sì, black sì, americana, sì, sì, sì, sì, sì. Poi direi un terzo, anzi, un terzo. Quattro troppo, un altro terzo di cantautorato indie italiano attuale, e poi l'ultimo terzo direi soprattutto nel modo di produrre le voci, le armonie, molto pop, cioè pop, proprio pop, io dico pop fatto bene con molta umiltà, però per quello che sento, non tanto per quello che faccio.
0: Turco, noi siamo...
2: Hai accanto a te un fan numero uno del pop fatto bene, perché santo del nostro gruppo, del nostro duo Tutti i Frutti, è sicuramente la pop star del gruppo. E diciamo che interpretando il suo parente, direi che Robbie Williams è l'apice del pop fatto bene. Cosa intendi te in generale per del pop fatto bene?
0: Certo, per noi Robbie, ne parliamo spesso, io sono un fan del grande Robbie Williams, ma il pop esiste, il pop fatto bene, io voglio dare, anzi sono felice di dire, tremendamente pop, quando una cosa è fatta bene ma è bella pop, viva è Dio, quindi cioè, qui sei in una safe zone.
1: Grazie mille.
2: Beh, sì.
0: E quindi Toyota, e quindi?
1: Beh, penso e spero che questo si rifletterà nel nuovo pezzo, è qualche anno che non pubblico nulla, quindi sono emozionatissimo ancora di più oggi ad ascoltarlo in anteprima. Esce il 26 e insomma, come dice la canzone stessa, era notte, ero dentro una Toyota e ho iniziato ad avere questa ispirazione. Devo dire, non ho niente, la Toyota non mi sta dando nulla per questo pezzo.
0: Ah no, ma pensa, noi ci vendiamo, noi vendiamo Turco per soldi, noi cioè siamo sponsor. Utilizziamo no, qualsiasi cosa.
2: Anche per bevute in realtà, ci vediamo. Non so, dobbiamo confessare.
1: Beh, io per interviste in radio.
2: È vero.
0: Non a caso tira fuori, sai, il simbolino della Toyota, tipo qui nella maglia. No, non abbiamo...
2: Sì. Comunque parla... La collana d'oro della Toyota, bellissima.
0: Comunque, insomma, andremo a sentire qualcosa che è nato dentro effettivamente una Toyota.
1: Una notte d'estate a Palermo dentro una Toyota bianca.
0: Allora, che dici Turco? Se siamo d'accordo, se Cartagine è pronto, andiamo, la mandiamo.
2: Sono già pronto a ballare sul letto, ragazzi.
0: E allora andiamo con Toyota, dopo torniamo, ne parliamo ancora e continuiamo a raccontare la storia di Cartagine. Andiamo.

0: Eccoci, mamma mia, grande emozioni, grande bellezza qui con Cartagine, il suo pezzo Toyota che abbiamo mandato in anteprima mondiale totale. Sono
1: Siamo veramente
0: veramente
1: dei fighi, santo,
0: siamo
1: guarda. Siamo
0: veramente bravi. Aspetta che qui,
1: degli
0: ecco.
1: artisti della Madonna in esclusiva a tutti i frutti,
0: No,
1: certo.
0: allora,
1: Vogliamo di più.
0: tra l'altro, appunto, devo dire sempre, qui si apprezza molto bene, anche per la prima volta per gli artisti stessi che sentono i pezzi nelle due casse che abbiamo qui a East Side Radio. Effettivamente, sì, è
2: A
0: bello, è bello.
2: voglia.
0: Bravo, bello. Guarda, ti devo
1: Sempre
0: confessare
1: qui
0: una
1: si
0: cosa.
1: apprezza molto bene, anche per la prima
0: C'è
1: volta.
0: un replay, c'è un eco della mia voce, ok, è andato via.
1: Sì, mi piace ascoltarti quando non, tra gli intervalli delle tue parole, voglio
0: Ah,
1: sentirti ancora di
0: ok.
1: più,
0: Ti
1: mi
0: metti il mio
1: metto.
0: eco. No, gran pezzo e ti devo confessare che appunto tutto il mondo Black Soul, R&B, da cui a tutti ispiri, è sempre stato uno di quei generi che io ho trascurato, ma che in realtà mi piace un sacco, cioè mi piace proprio mi trasmette un bel mood, ecco, proprio un qualcosa. E quindi grazie che ci hai portato questo pezzo oggi perché è piaciuto. Turco, che vuoi dire? Che vuoi dire tu? Io davvero sono molto
1: Marco,
0: contento. Bella produzione, appunto, poi vogliamo anche fare. Dici un po' anche del lavoro di creazione, di come lavori tu a questo
1: esatto, come
0: punto.
1: siamo arrivati a Toyota? Esatto, se ci vuoi raccontare un po'.
2: Allora, il mio processo di scrittura, diciamo, è molto semplice. Cioè, io non credo, diciamo, nell'essere investito dall'ispirazione creativa,
0: Nella, sì.
2: però per me le parole, le frasi hanno sempre un po' di musicalità. Io me le
0: Certo.
2: immagino già cantate in un certo
0: Sì.
2: senso. Quindi stavo pensando, come dice il primo verso, che era notte dentro una Toyota, ho iniziato a scrivere in camera con la chitarra o con la tastiera, come al solito. Poi da lì ho iniziato a lavorare alla produzione. Io amo costruire in loop station le mie produzioni anche dal vivo. E così ho iniziato ad avere la prima bozza del pezzo, che era un beat molto semplice, chitarra, delle tastiere, un basso. E poi ho conosciuto in realtà per caso tramite Instagram, perché cercavo qualcuno con cui collaborare qui a Lisbona, Caio, un produttore musicista portoghese.
0: Che fa ridere, ma è Caio, non è tipo Tizio Caio, è proprio Caio,
2: Purtroppo,
0: perdonami.
2: allora, la nostra prima conversazione è stata: tu sai cosa,
0: Cosa
2: cioè,
0: vuol dire
2: come
0: Caio?
2: usiamo Caio in italiano? Perché non riesco a prenderti seriamente, ma ci proverò. E devo dire che è stata una fortuna che l'ho preso seriamente, perché cioè, ha preso una conversazione in macchina che abbiamo avuto e l'ha trasformata, tradotta perfettamente in qualcosa che avevo immaginato, ma che non esisteva nella mia testa. Non so se riesco a
0: Certo,
2: spiegarlo. Cioè, il lavoro
0: certo.
2: che fa un producer di prendere la tua idea e costruirne qualcosa per me è incredibile.
0: Guarda, hai descritto proprio il lavoro del producer, che dovrebbe essere quello, cioè capire in qualche modo quello che l'artista comunica a parole e tradurlo poi in suoni, in cambi all'interno del pezzo. Devo dire che ci è arrivato dritto dritto, preciso questa volta.
2: Grazie, grazie mille.
0: No, no, no, no, sono molto molto contento di averti qua. Roberto, che non abbiamo detto, ma suoni di base parti come chitarrista.
2: Sì, io sono il classico chitarra in cameretta, anzi, oserei dire chitarra in chiesa, tempi remoti della mia
0: Attenzione,
2: vita.
0: no, non è proprio la cosa che avrei pensato.
2: Chitarra e coro della chiesa, lontano ricordo, chiesa diventata cameretta, cameretta diventata garage con amici diventati piccoli bar e palchi della Sicilia, poi Bologna, adesso il Portogallo.
0: Ah, tu hai studiato a Bologna, hai vissuto a Bologna?
2: Sì, ho studiato prima a Palermo e poi a Bologna, dove ho trascorso un paio d'anni e devo dire che sono stati fondamentali artisticamente, anche perché i primi pezzi e l'idea di Cartagine artista è nata proprio lì.
0: Sì, sì,
2: Quindi,
0: sì, sì, sì. No,
2: vabbè, Bologna è una città a
0: guarda,
2: cui.
0: il nostro buon turco può. Che è sempre stato. Prego, prego.
1: Sfondando una porta aperta, appunto, io ho passato 10 anni a Bologna e sicuramente la formazione musicale della festa in particolare, che poi ha portato fra mille giri e mille peripezie a iniziare a fare questo programma di musica da festa, nasce tutta lì, nasce
0: Sì,
1: dalle
0: Bologna.
1: feste, dalla controcultura dell'essere fighi la sera, dell'essere invece totalmente se stessi. Lasciami fare un giusto omaggio, perché c'ero la settimana scorsa, anzi 2 settimane fa, c'è stato il Pride a Bologna, che bello vedere che nonostante tutte le brutte notizie del nostro paese, che ci siamo lasciati qualcuno alle spalle, ancora ci sono dei posti che resistono.
0: Assolutamente, Turco. Abbiamo avuto il Pride anche qui. Effettivamente devo ammettere che stavo riflettendo su quello che dicevi, che qualcosa come il Pride qua, ok, ma in Italia per assurdo ha forse ancora più senso proprio in questo momento, così, capito, un po' qui, sai, il paese qui si vive in una bolla, però non parliamo di politica portoghese qua, però è un posto tutto sommato, insomma, no, tranquillo, invece dove le destre stanno invece vincendo, capito, quasi ovunque, avere ancora questa forma di espressione secondo me è fondamentale, quindi
1: ragazzi, allora, non per, cioè, è notizia di oggi qui in Italia, appunto, che è stato un padre, ha ucciso un figlio perché si dichiarava che fosse gay, quindi è necessario oggi ancora più di ieri, ancora più per domani, appunto.
0: Sì. No, ma facciamo
1: generale questo.
0: Facciamo bene a dirlo, anche perché siamo ancora nel mese del, effettivamente, sì, del Pride. Siamo a giugno, io ho perso il senso del tempo, ma siamo ancora a giugno. E allora, adesso però andiamo a torniamo da Cartagine e la cosa che ci piace fare a tutti i frutti qui è far raccontare gli artisti attraverso le loro parole, ma anche attraverso le canzoni, non in questo caso sua, e funzionerà così. Adesso la mandiamo e poi dopo ne parliamo, va bene?
2: Volentieri.
0: Quindi
2: volentieri.
0: Questo, Turco, siamo al pezzo filosofia di vita, al pezzo che ti rappresenta.
1: Oh, mi piace.
0: Ok? Mi piace. E abbiamo scelto Cartagine a metà strada. Questo, questione qui, giusto? Immagine, sì, Eugenio, sì, in via, sì, di gioia, fatto. Fit Mowgli. Andiamo a sentire, Turco.

A metà strada, a metà del mondo. Io mi incanto e tu mi svegli. E ci guardiamo le scarpe per non guardarci negli occhi. Siamo simili ma non uguali. Siamo in croce, semafori spenti.

0: A metà strada, Eugenio in via di gioia, è il pezzo filosofia di Cartagine, il pezzo filosofia di vita, il pezzo che ti rappresenta. Allora, quindi la domanda adesso è ovviamente perché? Perché? Dici un po'.
1: Bella domanda. Ecco, qui io prima l'ho scelta e poi mi sono dato una spiegazione, come al solito. Diciamo che il pezzo è, passatemi il termine, a metà strada tra un po' la densità ma anche il groove, cioè c'è tanto di leggero ma anche di intenso in quello che si dice. Ed è un po' quello che provo a fare anch'io, cioè un pop però con un grado di introspettività, immersione. Cioè mi piace tipo muovere i fianchi ma allo stesso tempo stare lì a pensare sul senso della vita.
0: Okay,
1: è un po' quello che cerco di fare, secondo me loro ci riescono benissimo con tanta spontaneità, fanno anche tanta musica dedicata all'ambiente, a tante cause sociali, si divertono tantissimo, Loop Station a go-go anche quando loro suonano, insomma, sapevo che avrei scelto questa band, ho dovuto scegliere un pezzo, ho scelto questo perché secondo me mi rappresenta anche rispetto a quello che faccio.
0: Ok, bene, perfetto, è bravissimo ragazzi, sto Cartagine è bravissimo, poi le sa tutte, è preparatissimo. Veramente, guarda, mi piace come parla, mi piace quello che dice, sono molto contento. Anche perché effettivamente Turco, noi tutti i frutti è anche, diciamo, l'idea di prendere tutti i frutti della musica, tutti i generi, però effettivamente Turco non ci siamo mai addentrati, no, in questo mondo un po' solo R&B, no?
1: Devo venire più spesso.
0: Allora. Devi un po' darci
2: direi che è necessario. Tra l'altro, secondo me, tu hai dato una risposta al tema con cui abbiamo iniziato la puntata noi due, che era proprio sul fatto della musica che non parla più di temi politici, di argomenti, che parla proprio di questa musica che parla di ambiente, tutto, ma che riesce anche a farti muovere i fianchi. Secondo me questo è molto interessante, proprio perché il sound che si evolve rispetto alla musica di un tempo, politica che deve essere più rock and roll, adesso appunto l'elettronica ne fa da padrone, quindi la musica di ballare, però questa cosa non impedisce di parlare di tematiche sociali importanti. Questo è molto, mi è piaciuto molto.
0: Sì, no, infatti è vero che c'è ancora delle possibilità, c'è ancora qualcosa di bello, di nuovo.
2: C'è speranza
0: con i giovani artisti emergenti, ma prima di andare al prossimo pezzo, ma la domanda è, abbiamo in previsione qualche altro pezzo? Abbiamo cosa c'è in serbo per il futuro?
1: Allora, voi siete stati fortunatissimi che avete sentito il pezzo in anteprima, però volete anche, diciamo, gli spoiler
0: tutti i frutti.
2: Siamo abiti, noi vogliamo tutto, vogliamo.
1: Allora, vi do qualcosa, non tutto, ma di tutto, diciamo.
0: Sì.
1: Allora, questo è un po' un ritorno, per me era molto importante ritornare in studio, conoscere nuovi musicisti e nuove musiciste, pubblicare qualcosa di nuovo. È sicuramente l'inizio di un lavoro, per me molto importante qui a Lisbona, sono tornato a suonare in giro, è molto importante per me. Sono sicuro che uscirà qualcosa di nuovo anche nella seconda metà dell'anno.
0: Ok.
1: Però non mi sento di dire troppo perché non è molto collegato a Toyota. Toyota è, diciamo, un pezzo che secondo me rimarrà a sé come mio ritorno.
0: Ah, okay,
1: esatto.
0: Okay.
1: E poi ho già cominciato a lavorare una piccola raccolta di altri pezzi slegati da questo ultimo progetto.
0: Slegati anche a livello di genere?
1: Allora, cerco di mantenere sempre un percorso artistico rispetto a quello che, insomma, ho già pubblicato. Anche io amo suonare dal vivo, quindi per me deve avere tutto senso anche dal vivo come
0: corpo unico.
1: Però a me piace molto la forma dell'EP, quindi piace raccontare una storia.
0: 4-5 canzoni,
1: Toyota è una storia che ha un inizio e una fine e quindi va bene così da sola, però insomma sto pensando a una storia per la seconda metà dell'anno.
0: Ho capito, madonna, siamo veramente, veramente curiosi, ma adesso siamo anche ancora più curiosi perché c'è questo.

0: E allora, Turco, che cosa abbiamo adesso?
1: Guarda, mi hai fatto un attacco e io mi stavo già sbottonando. Fossi già nudo, mi sarei spogliato ancora di più.
0: Guarda. Allora, che
1: cosa... L'atmosfera si scalda perché qui siamo sul momento intimo, appunto, ovvero quella della guilty pleasure del nostro ospite.
0: Esatto, esatto. E lo andiamo a presentare, poi appunto lo commentiamo un pochino come sempre dopo. Però che cosa ci hai scelto, Cartagine, come guilty pleasure?
2: Allora, posso dire che è stato più difficile questo che scegliere il pezzo filosofia di vita, di scrivere una canzone, non so. Sì, perché in realtà ci sono troppe cose di cui mi vergogno.
0: E ora dopo le diciamo tutte le diciamo.
2: Allora, ho scelto un pezzo in spagnolo di Karol G. Io ho conosciuto questa canzone 2 anni dopo l'uscita, sono sempre molto in ritardo con queste cose, però quando l'ho ascoltato ho detto wow, è un po' una baciata, un po' reggaeton, un po' pop, un po', insomma, sentiamole, ne parliamo dopo,
0: Siantos
2: per favore.
0: Siantos te hubiera conocido, Karol G a tutti i frutti.

0: Allora, Turco, qui siamo di fronte. Tu la conoscevi questa?
1: Io la conoscevo ovviamente Karol G, esatto, la versione femminile di Bad Bunny in Latino America, e quindi se c'è lui è Gesù, lei è la Madonna.
0: Sì, bravo, hai detto bene.
1: Dispiace per tutti i nostri ascoltatori, tutti che non hanno potuto sentire la versione karaoke cantata da voi, che per me è stata veramente
0: Ah, è vero, perché tu ci sentivi
1: ho tolto l'audio della radio per sentire soltanto voi, è stato
2: Mannaggia,
1: bellissimo.
2: mannaggia.
1: Ed è esattamente il concetto proprio più estremo del guilty pleasure, cioè la canzone che non puoi dire quando sei con i tuoi amici, colleghi, musicisti, che è quella che ti piace perché non ti fa figo, ma alla quarta bevuta sei lì con l'amico, braccia alzate e la canti in
0: Ecco,
1: maniera
0: noi
1: peggio, la canti peggio. Questa è proprio l'essenza con i cantanti,
0: noi
1: è veramente dato centro a...
0: senza bevute, Turco, tra l'altro. Noi qui l'abbiamo cantata insieme col testo. Ma tra l'altro, appunto, ci fai un bel gancio proprio rispetto al discorso karaoke a questo
2: Ah,
0: punto.
2: vai, forse è origliato anche quello.
0: Forse
2: Però,
0: origliato anche il
2: ecco.
0: discorso
1: No,
0: karaoke.
1: io penso, non ho, io il vero ci ho penso, stavo già
2: No,
1: parlando
2: ma
1: però.
2: allora, davvero un bel gancio, come ha detto Ale. Perché quando ho dovuto scegliere la Guilty Pleasure, sono andato nella mia playlist canzoni da cantare al karaoke, no? E quindi ho detto: cosa scelgo? Cosa
1: La
2: scelgo?
1: playlist è
2: Questo,
1: pericolosissima, la
2: sì,
1: playlist.
2: esatto. Questo è un grande classico di un karaoke che io organizzo tutti i mesi qui a Lisbona. Non ne parlo spesso, è la prima
0: Ma
2: volta che ne
0: infatti non lo
2: parlo così ad
0: sapevo,
2: alta voce. Non lo sapevo nemmeno io, vado là senza saperlo. Ma beh, sì, qui ad Arroyos, al Café du Harmasin, tutti i mesi organizzo un karaoke. La cosa è nata in maniera molto casuale a dicembre.
0: Sì.
2: Mi hanno chiesto, ho suonato lì a novembre una volta, mi hanno chiesto di suonare tutti i mesi, a me piace prendermi un po' dei periodi di composizione, scrittura, ritornare nello stesso posto mesi dopo con una setlist diversa, con un progetto anche un
0: Sì,
2: po'
0: sì.
2: evoluto, però mi volevano troppo, ho detto vai, vogliamo cantare, facciamo un karaoke, tanto il
0: Minchia, che
2: microfono ce
0: grande.
2: l'ho,
0: Sì,
2: quindi
0: sì, sì,
2: andiamo.
0: sì, sì.
2: E questo è un grande classico del mio karaoke per chiudere la serata, questa è Dancing Queen, devo dire,
0: Vabbè,
2: sono...
0: certo, no, no. Ma forse ho capito, ho sentito parlare del tuo karaoke, ma non da te, quindi forse da altri amici che sono venuti. Ho visto qualche video
2: Gli
0: di.
2: italiani a Lisbona, insomma.
0: Esatto, e lo organizzi tu. Ma
2: Sì,
0: pensa,
2: sì,
0: vedi,
2: sì, sì,
0: cane.
1: sì. Hai capito, Santo, che ospite abbiamo, che tutti frutti.
0: Musicista, organizzatore di eventi, capito? Bellissimo, grande.
2: Molto poco tempo libero, però ben investito, dai.
0: Ma sì, ma sì, ma si riposa quando si muore, diglielo tu, vero o no, no, no, non ci abbiamo bisogno. Però ecco, io su Karol G, volevo farti davvero i complimenti. Questo è uno dei guilty pleasure più. Questo è veramente, è molto guilty e molto pleasure. È proprio,
2: Hai capito tutto
0: è
2: davvero.
0: veramente top. Io guarda, tra l'altro possiamo dire la verità, perché io ci cioè, stavamo dicendo che il testo è proprio una trivella verso il basso del femminismo.
2: Sì, esatto. Judith Butler legge Karol G e nel frattempo.
0: No, perché il
1: Da
0: dettaglio.
1: pensare che lei comunque è considerata una grande rappresentante del female empower, no? Dell'emancipazione
2: Beh, parlavamo
1: femminile.
2: proprio di questo, nel senso un po' cosa vuol dire emancipazione, cosa vuol dire rispetto del corpo e della presentazione di se stessi, che insomma non ha tanto a che vedere su come lei si presenta, perché lì sta la vera e propria libertà, insomma, di essere chi si vuole, di presentarsi come si vuole, è qualcosa per cui io stesso lotto e mi batto, insomma, però il testo,
0: Il testo, più che altro è quando
2: la
0: dice,
2: competizione femminile,
0: cioè
2: insomma.
0: lei vuole rubare il fidanzato a questa e gli dice che lei non è così bella, io sono più simpatica, e poi dice: Mi nombre suena bien con tuo apellido, cioè il mio
2: Insomma,
0: nome.
2: stiamo cercando di avere due cognomi per tutte le famiglie per avere il
0: Esatto.
2: cognome
0: E lei
2: della.
0: dice: No, il mio nome suona bene con il tuo cognome, cioè che manca in Italia ormai, si fa più.
2: Però romantico, però
0: No,
2: romantico.
0: vedi perché cedi anche te. No, vedi. Turco, niente. Tu che fai? Te lo cambi il cognome quando ti sposi, Turco?
1: No, io dovrei essere io quello che cambia il cognome, vero?
0: Certo, no, invece proprio per questo tu dovresti dire io prendo il cognome dell'eventuale moglie. Questo
1: No,
0: dovresti
1: io in
0: fare.
1: questo sono fieramente nel Medioevo, allora, se c'è una cosa che non cambierò è il mio cognome, esatto. Cognomi
0: Mannaggia.
1: propri, c'è la scelta tra il cognome e quello.
2: Beh, perdi anche il nome d'arte da radio, perché sennò Ale poi come ti chiama se
0: È
2: cambi
0: vero, se non sei più
2: cognome?
0: il turco, non sei
1: Hai
0: più.
1: capito? Bene, hai già capito tutto.
0: No, no, no, va bene, va bene, va bene. Il momento guilty pleasure è sempre uno dei più divertenti, perché lì si vede, secondo me, che vengono fuori.
1: Saltano gli altri.
0: gli altarini, esatto. E andiamo avanti, perché abbiamo ancora un po' di tempo con Cartagine, e andiamo avanti e andremo a sentire, in questo caso, un'altra cosa che a noi ci piace fare, che perché parlare sempre delle... spesso ci piace parlare delle cover, no? Delle cover, dei sample, siamo un po' dei fetish, dei feticisti di questo... Perché la nostra... perché qual è la nostra teoria, Turco? Ricordiamola.
1: Del sottogenere.
0: Dei sample, del discorso sample, cover.
1: La teoria è che sono state scritte quattro canzoni, l'ultima nel 73, e poi basta. Tutto il resto delle canzoni venute successivamente sono solo dei campionamenti di questo.
0: O delle mezze cover, perché abbiamo, investigando, si scopre che ci sono... che le canzoni più insospettabili, che sono o cover o comunque contengono dei campionamenti. Quindi ti ho chiesto qual è una cover che ti piace o che vorresti fare tu, qualcosa che... e cosa hai scelto?
2: Allora, io ho scelto un pezzo che adoro, si chiama Say My Name, originariamente delle Destiny's Child, in questa versione di Hozier che io amo. Anch'io faccio una mia versione dello stesso pezzo, ispirata nell'intenzione di voler stravolgere completamente quello che era prima. Io faccio un pezzo ipnotico, diciamo, una versione ipnotica di questa canzone, e lui invece ci porta in chiesa praticamente con grandi cori, insomma, adesso sentiamo.
0: Andiamocela a sentire. Tutti i frutti, Say My Name, Hozier Recorded, e questo è un live, scusate, è un live,
2: sì,
0: giusto?
2: Sì, è un live, però in un studio, quindi...
0: Benissimo, andiamo.

0: Say My Name, Ozier. Gran bella cover, gran bella cover, gran lavoro di Ozier. Stavamo dicendo appunto che non è semplice toccare un pezzo che è già abbastanza iconico del Destiny's Child, no? E farlo tuo.
1: Beh sì, dicevo prima, le frasi migliori mi vengono, diciamo, fuori dalla diretta.
0: Fuori onda,
1: Cioè che
0: sì.
1: secondo me, cioè Ale diceva che comunque riesce a capire che Ozzy riesce a capire la sua identità, trapela anche con la canzone di qualcun altro. Cioè secondo me quando riesce a prendere un pezzo così iconico che ha lanciato Beyoncé prima che fosse
0: Certo.
1: Beyoncé praticamente, e riesce però ancora a dire wow, ma questa è, diciamo, la foresta incantata in cui canta sempre Ozzy, cioè ce l'hai fatta per me.
0: Sì, sì, sì.
1: Difatti quando suono live e faccio una cover, la gente mi dice wow, io quando ascolterò questa canzone penserò sempre alla tua versione. Io dico oh, grazie, ce l'ho fatta, grazie.
0: Su che pezzi te lo dicono questo?
1: Beh, allora devo dire, io faccio una versione per me molto importante, di Girls Just Wanna Have Fun in versione intima ballad.
0: Madonna, quella sì che è pericolosa, eh?
1: E devo
2: È
1: dire che
2: pericolosissima da cantare, tra l'altro. È uno
1: beh,
2: dei pezzi più
1: allora
2: pericolosi al karaoke.
1: allora, c'è la versione karaoke e la versione live per me. Karaoke originale, live, il testo di quella canzone, reinterpretato, per me è incredibile. Cioè, ha a che fare anche con la mia storia come persona queer, come identità un po' dissidente fino a
0: Certo.
1: 20 anni fa, 10 anni fa a Palermo. E la canzone proprio parla di tornare a mezzanotte con tuo padre, tua madre che ti fanno domande. E io ricordo, insomma, le prime volte in cui ho dovuto spiegare. Sì, voglio truccarmi. Sì, voglio fare questo, voglio fare quello. Io sono stato fortunatissimo, insomma, ad avere dei genitori davvero tanto,
0: Tranquilli,
1: tanto,
0: sì.
1: sì, molto tranquilli. Molto curiosi, molto
0: Ah,
1: curiosi.
0: figurati,
1: Vogliono
0: beh.
1: sapere, insomma, ma uomini come si
0: Viva i
1: conoscono tra
0: genitori.
1: di loro, esatto.
0: Come fu?
1: Però, insomma, quando, a un certo punto questa canzone dice: Some boys take a beautiful girl, and they hide away from the rest of the world. Not me, I wanna be the one in the sun. E io quando ascolto quella frase, io dico. Non io voglio essere sempre quella al sole, voglio essere sempre la
0: Sì,
1: luce, voglio
0: sì,
1: che
0: sì, sì.
1: mi si veda per la persona che sono. E questo è un po'. Cioè, in realtà io voglio solo divertirmi e stare tranquillo. Girls just wanna have fun,
0: Sì, sì, sì,
1: capito?
0: sì, sì, sì. E a livello musicale ti posso chiedere invece come la reinterpreti?
1: Allora, questo è uno dei rari momenti totalmente acustici.
0: Ah!
1: Cioè, io uso Ableton mentre suono dal
0: Sì,
1: vivo,
0: ho
1: Ableton
0: notato, ho
1: Live.
0: visto.
1: E quindi insomma lì puoi creare una pedaliera virtuale, è un
0: Certo.
1: pezzo che io faccio chitarra e voce, però insomma con un po' di effetti sulla chitarra che la rendono un po' come un ricordo lontano e remoto,
0: Sì, sì, sì,
1: eccetera.
0: sì, sì,
1: È
0: sì.
1: un po' un set un po' diverso per me perché come dicevo prima io amo costruire dal vivo in Loop Station la canzone stessa, mi piace sempre dare un elemento percussivo, un elemento di basso, tante cose melodiche, un po' di armonie con la chitarra. Ho iniziato da poco anche a armonizzare dal vivo, è una cosa difficilissima perché c'è sempre un sacco di casino ed è tipo
0: No, no,
1: l'unico
0: cioè,
1: momento
0: complicato,
1: in
0: sì.
1: cui
0: Che
1: chiedi al pubblico fate silenzio per favore, quando la
2: non è
1: maggior
2: mai facile, cioè
1: sì.
2: non è un evento di solito.
1: Sì, esatto. Però al chiuso riesce. Domani ci riproverò, domani sono dal
0: A
1: vivo.
0: proposito, allora, con questo gancio ancora, bene, perché ora
1: Questo
0: abbiamo
1: me lo
0: raccontato.
1: sono fatto da

0: quindi Ableton Loop Station, chitarra, voce, ok, quindi non è una roba proprio acustica, spieghiamolo, è un qualcosa
1: Beh,
0: di...
1: Sì, sì, a me, io amo andare a un concerto e andare a uno show che ha una dinamica in cui vivi lo spettro della musica, ora non dico per intero,
0: vai,
1: però in varie forme, perché anch'io mi sento tante cose quando suono nell'artista che sono. Quindi diciamo, c'è il pezzo, traccia che io lancio, canto e suono sulla traccia, c'è il momento acustico, o piano o chitarra, io ho un sintetizzatore che si trasforma un po' nello strumento,
0: certo,
1: che voglio,
0: certo.
1: Il momento loop station, momento danzereccio in cui lancio una produzione mia,
0: sì,
1: insomma,
0: sì,
1: si canta,
0: sì,
1: un po' tutti insieme, ed è questo un po' quello che si può venire a sentire.
0: E qua, quando e dove?
1: Allora, quando e dove? Quando? Domani sera.
0: Domani?
1: Diciamo, una settimana un po' difficile, oggi qua, domani là e poi venerdì la canzone, insomma, non vedo l'ora, però, cioè, ho
0: certo,
1: tipo una scarica di adrenalina per tutto. Domani al Drama Bar in zona Angers, qui a,
0: sì,
1: Lisbona.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: E poi in realtà molto presto annuncerò una data a Palermo, dopo anni che non sono lì, quindi insomma, se qualcuno...
2: Il gran ritorno sull'isola.
1: Da casa, sì, il grande ritorno, insomma, dall'oceano si ritorna al Mediterraneo.
0: Back to the roots.
1: Esatto.
0: Grande.
1: Insomma, poi adesso con questo caldo non me la sono più sentito organizzare altri, ma ho già, insomma, delle date per settembre-ottobre, basta seguirmi e, insomma, sì, possiamo,
0: certo,
1: trovare.
0: Certo, certo, certo. No, no, noi, figurati, siamo felici di aiutare gli artisti che fanno cose belle, quindi sarai sempre, sempre un gradito ospite anche per i prossimi. Se poi ti portiamo bene, vieni a presentare i singoli, i prossimi singoli ce li vieni a portare.
1: Io non vedo l'ora di farlo, perché qui comunque si sente tutto benissimo, quindi se posso anche solo venire ad ascoltare musica, insomma,
0: ti
1: va benissimo.
0: Qui.
1: Sì.
2: Guarda, si può fare.
1: Guarda, quando devo capire i livelli per il mix della canzone, vengo qui, mi faccio una prova, dico, ok, no, si sente bene, dai, va bene,
0: sì,
1: così,
0: sì, sì,
1: il messaggio.
0: No, guarda, qua, anzi, è quasi troppo, perché si sente talmente bene che invece io cosa faccio? Non so se a me capita invece di fare un ascolto su più livelli, nel senso, arrivano con il mio gruppo, che salutiamo, con gli IGP.
1: Che io ho sentito dal vivo grandissimo.
0: Grazie,
1: davvero.
0: grazie, sono molto felice e rifaremo una serata il 26 luglio, lo diciamo adesso così in anteprima, sempre su quel rooftop.
1: È importante farsi gli autoganci.
0: Ah, sì, cioè, ma noi qui, è una radio indipendente. No, però la cosa che dicevo è che invece è tipo quello che capita di fare un ascolto del... Prima sul telefono, male, cioè io prima voglio capire come suona nel peggiore degli strumenti, che però spesso è il più usato anche purtroppo per ascoltare i prezzi anche dai nostri amici.
1: Sì, sì.
0: Poi capito, poi lo sento al computer, proprio con le casse del computer, leggermente meglio, no? Un pochino più... Comunque sono casse decenti queste qua che ha il mio computer. Poi lo metto... tipo nella Marshall, cioè, capito? E poi nella doppia,
1: sì,
0: cassa,
1: sì,
0: ecco, e così cerco, capito, in qualche maniera,
1: sì,
0: di...
1: Il mio peggiore in realtà è, chiedo a un mio amico con il van, che ha una di quelle radioline che devi proprio attaccare, staccare, insomma, dalla
0: col
1: macchina,
0: col cavetto,
1: no, devi fare un CD.
0: Ah, il CD proprio, ok.
1: Sì, devi fare il CD praticamente.
0: Bellissimo.
1: Io praticamente ho un computer, io sono a Palermo, facciamo un CD, metto la cosa, lo sento là.
0: Sì.
1: Per me lì è davvero l'esperienza, cioè deve suonare bene in macchina.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì,
1: devo abbassare,
0: sì,
1: i finestrini, devo sentire questa canzone, deve suonare bene. Quella,
0: sì,
1: per,
0: sì,
1: me,
0: sì,
1: è,
0: sì,
1: la,
0: sì, sì, sì,
1: la vera prova del 9.
0: L'ascolto in macchina effettivamente c'ha altre caratteristiche. Abbiamo parlato una volta tutti i frutti dei... come lo strumento col quale ascolti non solo cambia la qualità, ma cambia anche il sentimento che ti può trasmettere
1: l'esperienza, certo,
0: una canzone. Turco, come va? Ci sei? Ti abbiamo perso, no?
2: Io sì, sì, io mi sono ipotizzato a questi discorsi, io sono anche un grandissimo fan della macchina. Devo dire che il telefono, no, su questo sono proprio ideologicamente contrario nell'ascoltare la musica al telefono. Capisco il discorso che vuole sentire il peggiore dei livelli, ecco, per vedere il basso. Però veramente qui facciamo un appello a tutti i frutti, non ascoltatelo, non ci sono,
0: no,
2: i bassi,
0: no,
2: su quel maledetto smartphone.
1: Io ci penso sempre quando ad esempio si fa una storia su Instagram o un video del genere, lì sì, non si sente per nulla, cioè tutti i bassi del pezzo completamente spariti dallo spettro musicale, però ci penso ogni tanto, cioè devo fare una storia, magari vuoi mettere la canzone, come si sentirà quando una persona normalmente fa così e boh, guarda una storia e...
0: Sì, sì, sì, sì, sì, no, no, ma è terribile, però...
1: Purtroppo bisogna pensare anche a queste cose.
0: Bisogna pensarci, perché la gente poi capito, è un attimo, sai, con livelli di attenzione che abbiamo oggi, capito, cioè non ti puoi permettere anche 20 20 secondi al

0: al telefono.
1: Troppo tardi, è già troppo.
0: Capito? Quindi devi assicurarti che si senta nel maniera migliore possibile anche al telefono. Comunque, no, noi invitiamo ad ascoltarti, quindi dopodomani su Spotify, YouTube, dove tipo...
2: Ovunque. Proprio ho fatto in modo che sia ovunque, perché ad oggi insomma ci sono varie preferenze a livello di piattaforma, anche insomma delle per questioni... Oggi siamo seriosi, quindi dico Madonna. Anche per questioni etiche importanti, alcune piattaforme sono preferite da tante altre persone.
0: Sì, chiaro.
2: Ce ne sono di diverse, ma il pezzo si trova ovunque, non discrimino nessuno.
0: Bravo, è giusto. Bravo. E allora adesso noi siamo arrivati alla fine, quindi ci salutiamo con Cartagine. Io avrei scelto, appunto ci siamo arrivati, torniamo però indietro nel tempo, e io avrei scelto Bonsai, che è anche il pezzo che ha più ascolti tuoi su Spotify, ed è bello, si sente effettivamente comunque la crescita anche a livello di produzione, di cosa, ma si sente che c'è stato
2: però devo dire che quell'intro di chitarra e quello schiocco di dita che ancora non abbiamo sentito, quindi stiamo parlando di nulla cosmico.
1: Non spoilerare.
2: Beh, proprio quell'intro lì per me personalmente è qualcosa di epico, cioè senso, per me questo è l'inizio della mia vita artistica, quell'intro lì praticamente, quindi io sono davvero tanto emozionato di sentirlo.
0: Sì, perché siamo nel 2021?
2: 2021,
0: uscita Bonsai. E ce l'andiamo a sentire, quindi l'inizio della tua carriera perlomeno come Cartagine, giusto?
2: Esatto, sì.
0: Perché
2: sì,
0: insomma
2: sì,
0: già abbiamo detto che avevi lavorato da sempre nella musica.
2: Sì, Canzonia, come dicevo, è nata a Bologna dopo un date fallito con una persona alta 1,60 m, molto difficile da curare. Io avevo un bonsai in casa e dicevo, questa cosa così piccola, insignificante, così difficile da tenere in vita, e ho pensato proprio a questa relazione con una persona molto piccola di statura è così difficile da tenere in vita,
0: ma è perché c'hanno quella l'essere piccoli li rende più combattivi, ecco.
2: Però insomma bonsai quindi è proprio un po' questa la filosofia dietro, qualcosa di piccolo ma molto difficile da curare.
0: Ok Turco, benissimo, sei curioso?
1: Già innamorato di questa canzone.
0: Sì. Allora noi, mentre restate con noi, continueremo un'altra mezz'oretta tutti frutti, io e il buon Turco. Cartagine, grazie mille.
2: Grazie a voi, è stato bellissimo.
0: Grazie,
2: davvero.
0: Grazie. Spero che sia stato bene. Che appunto
1: ti aspettiamo
0: che...
1: presto. Noi.
0: Appunto.
2: Sì, Turco, io ti voglio vedere. Cioè, il fantasma della radio, voglio vederti la prossima volta. Va bene?
0: Sì, perché in teoria i potenti mezzi tecnici della radio ci permetterebbero di fare apparire il Turco là. Ma lui ha il computer del nonno, va bene?
1: Vabbè, vi aggiorno che ho comprato su Amazon ieri il computer nuovo.
0: Non ci credo.
1: Inizia ad andare a tutti i frutti, sarà lui.
0: Scusate,
2: abbiamo quelle cose tipo da applausi.
0: No, non ho l'applauso, lo faccio.
1: Evviva.
0: Meno male, Turco, porcaccia di quei, non mi fare dire troppe parolacce in diretta. Meno male, sono veramente felice. È estate, abbiamo un Cartagine ospite, bellissima puntata. Grazie ancora.
2: Grazie,
0: ci sentiamo,
2: a voi.
0: Ci sentiamo, ci vediamo. Vabbè, noi ci vedremo. Penso. No, domani io vado a un festival.
1: Al bar.
0: Vado a un festival, quindi purtroppo non. Ma la prossima volta sicuramente verrò a sentirti. E andiamoci a sentire Bonsai. E poi state ancora con noi un'altra mezz'oretta, va bene? Grazie mille.
2: Ciao,
0: ciao, ciao,
2: grazie.
1: Ciao. Ciao, Cartagine.

conosci. E poi spiegami come mai manchi pure quando non vai. Piango tutte le notti e sai che sei tutte le voglie che io mi cerco la notte e poi non dico di giorno. Se lo zucchero nel caffè, se il dettaglio che porto pure fuori dal mondo. Allora dimmi cos'è che ti va, dimmi cos'è che non va. Dimmi cos'è che ti va, dimmi cos'è che non va.

come se piovesse. E se tu non dormi, tra gli imbarazzi, tra le incertezze, rimarremo sogni. E poi spiegami come mai ti rivedo tra quei bonsai, mentre giri i tuoi dischi e sai, sai che sei tutto.

0: E allora, abbiamo salutato Grande Turco, ci sei, salutiamo il Cartagine che ci ha salutato, ci ha raccontato la sua storia e sono molto felici. Adesso abbiamo ancora un po' di tempo noi.
1: Stavo bellissimo, santo, santo, Cartagine è stato veramente spumeggiante, guarda, era proprio l'aggettivo che mi veniva, anzi l'avverbio che mi veniva mentre lo sentivo parlare, perché veramente il ragazzo dovrebbe stare sempre alla radio, guarda. È stato
0: No, no.
1: veramente un piacere.
0: Sono completamente d'accordo e appunto come insomma chi ci ascolta lo sa che ci piace noi, ci piace fare questo, ci piace coinvolgere, no? Tutti i frutti è anche questo, è far stare tutti insieme per essere più forti e più belli e più...
1: Bravissimi. E
0: Esatto.
1: però in risposta a tutto questo zucchero e amore che ci siamo detti adesso, è arrivato il momento della polemica della puntata,
0: Oh!
1: che io adesso voglio dedicarti. Avevo pensato anche di chiedere al nostro ospite, però non volevo divagare rispetto appunto agli argomenti che già erano tanti ed erano molto interessanti. E quindi ti faccio una domanda, Santo, adesso per iniziare il nostro momento polemica, che diciamo che è il trend del momento, si parla solo di questo, guarda, io ne ho avuto ispirazione oggi perché mentre andavo in giro per le colline toscane, ricordandomi che vengo dal posto più bello del mondo, alla radio, mentre facevo zapping fra le stazioni, varie radio di vari argomenti, no? Da Radio 24 che parla di finanza a Radio Sportiva che parla di calcio,
0: Sì.
1: l'intelligenza artificiale, diciamo, è il topic del momento, no? Non si sa quanto a sproposito, quanto perché dici quello e magari hai più ascolti o perché veramente stiamo per morire tutti, stiamo per terminare, sta per succedere. E nello specifico, visto che qui a Tutti i Frutti parliamo di musica, io voglio provocarti, stuzzicarti col mio ditino sul fianco, chiedendoti cosa ne pensi dell'ingresso a gamba tesa o in punta di piedi, insomma, nei vari modi in cui l'intelligenza artificiale, quindi diciamo l'algoritmo generativo, no? Che è quella la frase, quelli intelligenti, lo chiamano così intelligenza artificiale, ovvero colui che genera, che crea qualcosa che non c'era prima nel mondo della musica. Cosa pensi te appunto dell'algoritmo dell'intelligenza artificiale che ci scrive le canzoni?
0: Ma guarda, io penso semplicemente, Turco, che ci sono
1: Cioè,
0: robe
1: devono
0: che...
1: bruciare tu, no,
0: No, sì,
1: scusa.
0: certo, no, ma ovviamente, però d'altra parte, come dire, bisogna prendere atto di qualcosa, di quando secondo me le cose vanno più veloci di noi e sono inarrestabili. Ti faccio un esempio, no, per farti capire.
1: Sì.
0: Quando uscì Napster, quella roba lì di scaricare la musica illegalmente, no? Che è successo? Successe che si è provato le leggi, le cose, ma era già troppo tardi, cioè era uno tsunami che era inarrestabile, capito? Quindi è inutile andarci contro. Mi ricordo chi furono, mi sembra i Metallica, dei gruppi che
1: È
0: provarono.
1: Metallica, certo, bravissimo. Era il nome più grosso di quelli che fecero causa a Napster,
0: Sì, ma...
1: che poi chiuse, no? Ricordiamolo, chiuse per poi
0: Sì,
1: far
0: ma
1: aprire
0: dietro...
1: PayPal il giorno dopo.
0: Esatto, dietro stava arrivando lo tsunami di cose. E di conseguenza, in generale, certo, quindi questo è un esempio di certe cose è inutile stare andare contro. Ormai è già così, è già tardi. Cosa fai? Blocchi l'intelligenza artificiale? Non è che puoi. Mica c'è una frontiera dove puoi mettere i controlli, no? Di conseguenza, io penso che dovremmo semplicemente capire questa cosa e capire che da un lato ci saranno sempre, voglio dire, cioè, il discorso dei live è perlomeno quello, per adesso è impossibile da sostituire con un algoritmo, no? Quindi gli artisti, secondo me, che da sempre, non, cioè, chi è cantante, ma dal più pop fatto male al più pop invece fatto bene, cioè, la parte umana, la presenza fisica, il fatto che esista qualcuno e scriva qualcosa e che poi si esibisca, cioè, è fondamentale, capito? Poi che esistano poi le robe fatte per le pubblicità, per le cacate, per vendere, fatte dall'intelligenza artificiale, ce l'accogliamo, cioè, ce l'accogliamo. È inutile stare a dire. Certo, è importante poi che si sappia, ecco, perlomeno quello, che si sappia è quella cosa fatta con l'AI. E sti cazzi poi, cioè nel senso, ripeto, la parte secondo me importante è quella del fatto che gli artisti esistono in quanto persone e si possono esibire, e quella cosa, insomma, credo che sia difficile a oggi da sostituire.
1: Guarda, Santo, io non so, ogni volta ci provo, ma noi purtroppo siamo anima e cuore, quindi siamo, siamo d'accordo sempre su queste cose, perché siamo, i veri giovani noi, diciamo, non abbiamo detto abbastanza in questa puntata. Ma perché, secondo me, è proprio quello il punto, noi hai fatto degli esempi molto intelligenti, e a me ogni volta, no, torna sempre l'esempio, con Cartagine, ci parlavano della del suo inizio suonando con la chitarra in chiesa. Mi ha ricordato che anch'io, insomma, quando a 8 anni mi regalarono per la prima comunione una chitarra classica, andavo alla chiesa di San Giusto e c'era l'amico che mi insegnava, no?
0: Sì.
1: E mi ricordo che lui, io davvero bambino di 8 anni, volevo fare gli assoli di chitarra elettrica, no? Come i Queen, no? Era il mio sogno. E lui mi diceva, no, cos'è, questa era una chitarra elettrica, stregoneria, non è vera musica, è una roba artificiale, mostruosità, no? Perché appunto era una chitarra classica, era il vero suono, e il resto era tecnologia malefica. Da lì sono stati una serie di passaggi, no? Adesso andiamo a un DJ set e siamo innamorati del DJ che ci fa vivere emozioni e tutto. Io mi chiedo il mio caro maestro di chitarra, se sapesse che un artista ora è lì che preme dei pulsanti e suona della musica, impazzirebbe, no? Capito? Secondo me il discorso dell'intelligenza artificiale è semplicemente l'ennesimo passo in questa direzione, cioè la tecnologia che fa evolvere cosa intendiamo noi per musica e per performance musicale. Io, come te, no? Che abbiamo abbracciato l'elettronica partendo dalla techno, no? Pur avendo un background completamente diverso, l'abbiamo amato il fatto che questo nuovo modo tecnologico, ecco, diciamo, di creare quei suoni permettesse di raggiungere delle vette, dei dettagli, delle sonorità, delle cose che non erano possibili con gli strumenti tecnologici precedenti. Io quindi nell'intelligenza artificiale ci vedo semplicemente questo. Non può essere un fine, sarebbe un errore concettuale considerarlo un fine, ma è un mezzo per raggiungere nuove vette musicali, visto che noi siamo sempre a favore della sperimentazione del nuovo, quindi ben venga tutto questo.
0: Ma sì, certo,
1: poi sono d'accordo, sì, il segnare fatto dall'intelligenza artificiale o meno, secondo me lì è un po' grigia come la cosa, perché fino a che punto sei te che lo crei, che hai dato l'input all'intelligenza artificiale?
0: Quello sarebbe un altro tema, perché effettivamente in base anche alla complessità delle istruzioni che tu dai all'intelligenza artificiale.
1: Esatto.
0: Perché una cosa è dire scrivimi una canzone pop in stile Beatles che parla del salame o delle bottiglie di vetro per farci la pubblicità, e ti farà una roba fatta X. Però più elementi tu aggiungi, più dettagli gli dai, in teoria, e più diventa unico il prodotto. Qui si entra anche in temi un po' più quasi filosofici, no? Però a quel punto, se io scrivo un prompt di istruzioni di 2 pagine,
1: esatto, geniale, un prompt geniale, brillante, incredibile,
0: allora quel prodotto si può definire unico e di mia proprietà, oppure... Però effettivamente, certo, perché io ho dato degli input precisi, poi magari mi dà un prodotto, io gli dico ok, cambia questo così, mettimi la seconda minore, fammi il bridge in sol, capito? Cioè tu puoi effettivamente creare, come dicevi tu, tagliando alcune parti tecniche, ma la puoi fare unica. Insomma, abbiamo capito che...
1: È interessante, è bello, interessante. Cioè, diciamo che... Siamo d'accordo sul fatto che non è assolutamente una porta da cercare di chiudere con tutti gli sforzi inutili, ma appunto è una cosa che invece sarà bello cavalcare, ecco, vedremo qui. Rimanendo sull'unica costante, che è quella che hai detto bene, del live, del vivo,
0: esatto.
1: Perché la musica per la festa sono uomini e donne e tutto.
0: E a proposito di festa, una cosa che mi ha sorpreso che ho visto recentemente al Jimmy Fallon Show è stato un artista indiano.
1: Dici che questo indiano è un'ora che lo aspetto.
0: Io volevo andare con gli indiani, che è Diligit Dosange. Io l'ho detto malissimo, probabilmente.
1: Io pensavo si fosse laggato il video.
0: No.
1: E
0: mi sono innamorato della, per l'ennesima volta, perché tempo fa si parlò di RRR, mandammo anche il pezzo, ti ricordi, Turco, quando l'avevamo visto anche...
1: Film meraviglioso.
0: Stupendo. E noi, appunto... Proprio per rispondere anche a questo bisogno un po' di unicità, di qualcosa di diverso, vi dico, andiamo un po' a esplorare l'altra parte del mondo dove vengono fatti dei prodotti a livello musicale, sono, non hanno niente di meno a livello né tecnico né di produzione del mondo, di quello che chiamiamo mondo occidentale. E quindi Morni di Diligit Dosange. L'ascoltiamo, balliamola insieme e prossimo step voglio imparare a ballare i passi quelli di Bollywood.
1: Bellissimo. Tutti i frutti, Bollywood.

0: Morni di Gilles d'Ausange, io la dico così, poi mi perdoneranno gli amici indiani.
1: Ragazzi del Punjab, sono esatto, che tu abbia diffuso.
0: Assolutamente. Tra l'altro, non vorrei dire una cavolata, ma fammi andare a controllare. Ah, sì, esatto, l'EP uscito proprio il 23 aprile, da poco, due mesi fa. Si chiama The Call of Punjab.
1: Certo,
0: no, era solo così.
1: Punjab, comunque, santo, dovremmo prima o poi fare una tipo una gita, no, non neanche una gita, è proprio una visita spirituale, no? In questo posto meraviglioso da cui viene
0: in realtà
1: la musica dell'India, perché noi diciamo indiano, ma in realtà è sì, proprio Punjab, è come dire la tarantella, che non è che è italiana, cioè,
0: certo, certo, certo. Allora, non ho la minima conoscenza, metto la mia ignoranza in tema di distribuzione dei generi nella musica indiana. Effettivamente però il Punjab ritorna da Punjab MC, che insomma ricordiamo con il pezzo storico con il campionamento anche lì della sigla di Kid Supercar, che però ci aveva regalato.
1: Noi l'India non è mai stata più la stessa dopo quel pezzo lì, ricordiamo infatti.
0: E se vuoi, ho trovato su Reddit comunque, stavo cercando perché volevo capire che cosa dicesse.
1: Bravo, sì, perché poi era quello che volevo chiederti, vedo che sei preparato, perché io sono sempre curioso. Poi anche le canzoni inglesi non capiamo niente, però quelle ancora più straniere ci chiediamo, non è che ci stanno insultando.
0: Allora, guarda, praticamente... No, no, no, esatto, dobbiamo... allora vediamo un po', eccolo qua, pare questo un lyrics rag, dice che la canzone descrive un complesso intreccio sentimentale come avvolto da tipo con spavalderia da strada, diciamo.
1: Spavalderia da strada è un termine meraviglioso, per provarci con una tipa domani sera, guarda, io mi spavaldo
0: da strada. Sai quelle cose nei film indiani, quelli fanno un po', da noi sarebbero bulli, lì non sono bulli, sono più appunto lì quelli un po' spavaldi. L'artista sì, parla
1: di solito a un certo punto,
0: esatto, l'artista parla di aver vinto una causa legale, ma di aver perso il suo cuore per qualcuno. Il cantautore mescola la spavalderia da gangster con una vulnerabilità emotiva in tutto il brano. Hai capito?
1: Bellissimo, bellissimo.
0: Quindi questo è quanto. Quindi nessun insulto razzista, si parla come sempre di amore, di amore. E allora, a proposito di amore, Turco, come sta? Sì, mi vuoi bene?
1: Io ti amo per sempre e sempre, anche se i nostri cuori fisicamente non riescono ad avvicinarsi.
0: Mannaggia la miseria.
1: Anzi.
0: Guarda, mi toccherà venire da te, ma solo per far sentire
1: bravo,
0: sentire in colpa che te non sei venuto, perché sei veramente la più grossa delle teste di minchia. Allora io vengo da te, sto un giorno e me ne vado.
1: Esatto, guarda, sarebbe bellissimo, guarda, sarebbe bellissimo. Poi torno, vengo io, ti seguo a quel punto.
0: No, no, no, ma lo dico davvero, lo dico, a questo punto mi obblighi moralmente a trovare la maniera di venire a Bonaire appena...
1: Esatto, e lo sai che è già pronto il tappeto e la banda che suona l'aeroporto, guarda. Quando mi dici che arrivi, l'isola si ferma tutta.
0: Meno male, meno male. E allora, noi comunque invece, noi continueremo con tutti i frutti. E allora tu...
1: Certo.
0: Che tu ti è successo qualcosa dopo questo mese in Italia? Ci vuoi raccontare qualcosa di rilevante? Che cosa ne pensi dell'Italia dopo tanti mesi fuori?
1: Ma allora, guarda, devo dire che dell'Italia penso che sia un paese bellissimo, obiettivamente. Cioè, poi appunto, in particolar modo, la regione da cui vengo, da cui veniamo, che è la Toscana, che oggi ho avuto, te l'ho detto, di girarlo un po' in lungo e in largo. Sono stato poi a Napoli, ricordate, no, la puntata in cui ho esannato, ma liberato allo stadio Diego Armando Maradona, è stato dei momenti più belli musicalmente che ho in memoria. E appunto avevo già menzionato il discorso di Bologna, del Pride, che mi ha veramente emozionato, mi ha dato una carica, mi ha dato dell'ottimismo, perché c'erano veramente tanti giovani, giovanissimi e giovanissime di tutti i generi, i colori, ed erano tutti felici e belli, orgogliosi di mostrare la non paura di amare quello che è diverso e quello che è uguale.
0: Sì.
1: Per me, permettimi, guarda, non l'ho messa nella scaletta, anche se la potremmo buttare, ma l'abbiamo già mandata talmente tante volte che va bene non farlo. È una menzione d'onore per un concerto che ho visto a Bologna, che è quello di Acico,
0: Certo, certo.
1: che tu sai essere il mio amore e non soltanto musicale, appunto, dell'ultimo anno.
0: Sei riuscito a farti una foto con Chico e con... Giusto?
1: Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Io con gli altri DDT, la mia crew di DJ Trash di Bologna, siamo andati a farci la foto. Nella quale, appunto, nel momento della foto non si vede nella foto, ovviamente, ma io le bispiglio che la amo per sempre. Sono riuscito a farlo e questa cosa mi piaceva anche per condividere qui alla
0: Bravo,
1: radio.
0: bravo, giusto,
1: È
0: giusto.
1: bello poter dire che ami a qualcuno.
0: No, no, no, no, no, ma
1: E
0: siamo d'accordissimo.
1: quindi, evviva, evviva, sono molto felice. Allora, vediamo se questi ultimi giorni che fuochi sparerò, perché, appunto, ci sarà da fare un po' di festa, non so bene dove, non so bene come, ma sicuramente prima della mia partenza. E quindi sì, me ne vado felice, felice di essere ripassato. Dobbiamo volerci più bene, ecco, perché veniamo da un posto che ci ha veramente dato un sacco di basi. Noi purtroppo poi ce ne dobbiamo scappare in qualche modo perché non riusciamo poi a volare sopra una certa altezza, però gli dobbiamo voler bene perché il sentimento con cui partiamo viene proprio da qua.
0: Bene, bene, no, io invece adesso andrò a un festival, adesso vado io a un festival stile world music, un poco stile Sines, diciamo, qui in Algarve, dove avrò il piacere di vedere un sacco di gruppi interessanti, quindi magari mercoledì prossimo vi porterò qualcosa di quello che ho
1: Sì.
0: sentito, così appunto, perché è un po' che non vado a dei concerti, purtroppo i prezzi proibitivi dei singoli concerti fanno sì che, io boh, lo dico sempre, ma
1: È un tema, guarda, hai introdotto
0: cioè...
1: un tema, ne parleremo penso nelle prossime puntate estive perché come hai detto te la stagione dei festival, dei live,
0: Però,
1: c'è tutta
0: eh sì.
1: ed è un tema, sì.
0: E allora, Turco, ti saluto a sto punto, e siamo arrivati alla fine, con questo proprio questo. In realtà non è proprio, perché ti devo avvisare che ho cambiato la scaletta, perché il pezzo che avevi scelto tu l'abbiamo mandato tipo 2 settimane fa, quando non c'eri tu con Foggy, quindi ne
1: Ah,
0: mandiamo
1: vedi
0: una.
1: che siamo anima e cuore, quasi fa paura questo,
0: Eh sì, no,
1: veramente.
0: perché avevi scelto Tonino Carotone, Me cago nell'amor, però no, effettivamente
1: Bravo, hai fatto
0: l'abbiamo
1: bene
0: mandato.
1: a tenere la barra dritta sulle pezzi, ci ha mandato, non è
0: Esatto,
1: carino farlo.
0: esatto. E allora io però ti saluto in questo caso con un pezzo che è perfetto, questo proprio è il pezzo da mentre stai andando a casa dopo la spiaggia, che il sole si sta abbassando, ma è ancora alto. È proprio una
1: Bellissimo.
0: playlist che si dovrebbe chiamare così, capito? Vabbè, sono i pezzi da spiaggia, ma quelli con un filo di ancora più tranquilli, proprio quelli da tramonto col gomito fuori, da sentire con calma e con gioia. Si chiama Cocos. Loro sono i LTG Experience, o anzi, scusami, lui è LTG Experience, e tra l'altro è italiano perché è Luca Trevisi.
1: Ah, vedi,
0: Sì, ha suonato
1: suonava
0: molto.
1: più figo che
0: No, esattamente, però è diventato molto famoso ovunque nel mondo, e ha appunto questo stile di veramente unico, ma molto riconoscibile, nel senso che appunto è proprio la musica da spiaggia, da tramonto, ma quella tranquilla, quella proprio da così, da...
1: pace dei sensi, sì, esatto.
0: Andiamoci a sentire Cocos. Turco, noi ci sentiamo mercoledì prossimo a Tutti Frutti. Grazie ancora a
1: Carichissimi.
0: Cartagine, che è qui davanti a noi, che salutiamo, eccole che si
1: Salutiamo,
0: saluta, è
1: limoniamo.
0: spuntata la manina, e
1: E
0: ciao a
1: noi ci
0: tutti.
1: sentiamo santo sempre perché di prossimo tutti i frutti.

0: Allora, tutti
1: siamo tornati.
0: C'è l'eco, Turco. Ci mi senti?
1: C'ho il culo con l'eco, scusa, mi sono divertito troppo questo fine settimana, abbi pazienza.
0: Oh.
1: Io ti sento forte, chiaro è una parola fuori, però forte ti sento. Tu mi senti?
0: Io ti sento benissimo, la tua voce è perfetta, il tuo fisico anche, la tua...
1: Hai notato, vedi, questa dieta fatta di Nutella e waffle sta pagando finalmente.
0: Porca miseria, grande Turco, ti vedo proprio bene, ti vedo piccolo.
1: Sì.
0: Sai che forse Tiago ti ha diminuito, il nostro Dio, il nostro... colui che ci controlla e che ci ama ti ha fatto più piccolino, forse
1: sì.
0: Non so come mai
1: mi ha ridimensionato. Spero anche che lo stipendio a fine mese non sia diminuito.
0: Che ti eri un po' montato la testa, ha detto mettiamolo un attimo in riga il buon Turco, chissà che cazzo si crede di essere, ora va alle Maldive. No, alle Maldive no, scusami, ho sbagliato.
1: No
0: attenzione, no.
1: Esatto, guarda Santo, mi hai dato la palla al balzo per rassicurare i nostri fans più sfegatati, che sono consapevoli dei nostri lavori che facciamo in disguise, no? Quindi con cui fingiamo di essere persone normali invece di essere noi stessi per tutti i frutti. Il lavoro che ho raccontato più volte qua, che faccio io, è quello di istruttore di immersioni, però non lo faccio alle Maldive, lo faccio ai Caraibi, che è dall'altra parte. E quindi qui vi assicuro che va tutto bene, quindi non c'è nessun motivo di preoccuparsi.
0: Meno male Turco, meno male. Io devo ammettere che appunto lì per lì, appunto, come ti ho detto, mi sentivo mia madre, perché appena ho sentito dei sub, appunto, purtroppo sono morti, pensavo è morto, e lo sapevo che non dovevo mandarti in giro per il mondo. Poi in realtà sei da un'altra parte del globo, quindi stai bene.
1: Sì.
0: Meno male. Che ne pensi del mio
1: sto
0: look?
1: Sto bene e mi sento, guarda, inizierà questa puntata di Tutti i Frutti che parla di musica e di festa, però anche, diciamo, tranquillizzando proprio sulla categoria e sul mondo delle immersioni subacquee. Non stiamo parlando di una tragedia indicibile di cui noi non abbiamo certo l'autorità morale di commentare in alcun modo, se non con delle condoglianze verso chi sta soffrendo.
0: No.
1: Però mi sento di dire che è una situazione estremamente estrema, proprio nell'essere già estremo il tipo di immersione che veniva fatto.
0: Sì.
1: Chi vuole andare sott'acqua con me o con chiunque altro per provare un'esperienza meravigliosa sappia che è l'attività sportiva fra le più sicure al mondo, ecco.
0: Sì, Turco. No, ma io lo so. Purtroppo è anche vero che appunto quando lo si fa in... anche per scopi, insomma, in questo caso pare ora si sta indagando, scientifici o meno, ci sono dei punti, insomma, un po' pericolosi e bisogna stare molto attenti. E insomma, noi io spero che tu sei lì ai Caraibi, appunto, dove non ci sono questo tipo di grotte, di situazioni pericolose, oppure anche lì bisogna stare attenti.
1: Allora, lo diciamo appunto, il tipo di immersione nella grotta è un tipo particolare di immersione, forse il più rischioso, proprio perché infilarsi in una grotta ha il problema del fatto che se vuoi tornare su c'è la grotta sopra che te lo impedisce. Quindi è proprio una categoria a parte, molto, diciamo, per divers molto esperti, ecco.
0: Sì.
1: Io appunto non ho alcuna interesse, non ho proprio nessuna passione di fare questo tipo di immersione, quindi vi dico che tutte le cose belle che puoi vedere sott'acqua non hai bisogno di andarla a vedere dentro una caverna o dentro un relitto, puoi vederle in tutto il resto dell'oceano, quindi possiamo stare tranquilli per me personalmente e anche per la stragrande maggioranza di chi fa appunto questa attività sportiva meravigliosa.
0: E allora, bene, dopo aver rassicurato tutti i nostri fans, intanto volevo farti notare
1: ci tengo ad assicurare che poi le scelte fuori, gli errori, le cose cui rimpiangono dopo, le facciamo una volta usciti dall'acqua, poi lì siamo comunque soliti pazzarelli, però sott'acqua non siamo bravi.
0: Bene, Turco, sono felice che sei irresponsabile solo nei momenti in cui lo si può essere. E io oggi
1: stai
0: invece...
1: parlando del tuo outfit,
0: sì,
1: di
0: perché,
1: quanto sei sexy.
0: Perché volevo salutare, finalmente anche qui è arrivato dopo il solito vento di Lisbona e comunque ti fa stare bene, ma c'è sempre quell'attimo che ogni tanto ti girano le palle. No, per carità, viva Dio, il clima di Lisbona oggi è proprio invece caldo, ma un vento che è durato 3 settimane, adesso si sta molto bene. Ho pensato che era giusto celebrarlo con il bianco, caro Turco. Ti piaccio bianco?
1: Sei bellissimo, sei minimal come piace a me, quindi io su questo monocromatico sono un grande fan e sono un grande, molto contento che anche da quell'altra parte del mondo stia arrivando appunto la bella stagione, quindi una scusa in più, come se non ce ne bastasse, di ascoltare musica e fare festa e uscire di casa.
0: Ma appunto, proprio invece rimanendo a Lisbona, io non vedevo l'ora di mandare il prossimo pezzo.
1: Lo so, guarda, sono 3 settimane che io ti trattengo, ma ora ti faccio andare. Faccio iniziare il programma oggi.
0: Allora, oggi andiamo in India, ma in realtà no, in realtà andiamo, restiamo a Lisbona perché andiamo a sentirci un pezzo che è già storia. È uscito in realtà il 28 di aprile e ha già collezionato su Spotify 16.000, quasi 17.000 ascolti. E parliamo di tale Harry Grande con la canzone dell'estate,
1: Aspetta,
0: perché
1: ridimmi l'autore, scusa, perché merita essere sottolineato.
0: lui si fa chiamare Harry Grande.
1: Harry
0: Harry
1: Grande, meglio.
0: Grande, è incredibile, è un tipo indiano, appunto, che sono anche riuscito a trovare un'intervista in cui spiega che lui è venuto qua a lavorare, che fa anche lui l'autista di Uber, ma che in realtà poi sarebbe, non mi ricordo se ingegnere, qualcosa del genere, insomma, comunque una situazione veramente incredibile. E ha tirato fuori, Turco, questo pezzo che si chiama Martin Moniz, che per chi non lo sapesse è appunto una piazza di Lisbona molto particolarmente frequentata dagli uomini di India, Nepal, Bangladesh, insomma, è una zona dove ci sono anche molti negozi, attività, ecco così.
1: Sì, ah, guarda, da come la stai descrivendo sembra veramente un bel posticino che forse è un po' fuorviante per chi non la conosce, Martino.
0: No, è un posto incredibile e infatti il mitico Harry Grande, che non è una battuta, vera, si chiama così, di dedicare una canzone a Martin Moniz, a questo luogo ameno. E Turco, andiamocela a sentire senza esitare ulteriormente perché è stupendo.
1: Inizia tutti i frutti con Martin Moniz.

0: E siamo tornati, abbiamo già intravisto appunto qui prove tecniche con il nostro ospite. Grandissimo,
1: sì, intanto però mentre il nostro ospite del mistero, che ancora non introduciamo, si prepara, ti chiedo, Santo, io ho voluto darti il là definitivo al pezzo su Martin Moniz, perché oggi mi sono gustato, mentre facevo colazione, la conferenza stampa della nostra premier con il premier indiano, no? E quindi mi ha fatto proprio pensato, te la ricordi quella love story finta inventata sui social che correva poco tempo fa, no? Del fatto che appunto ci fosse il premier indiano che ci stesse provando con la nostra premier.
0: Di quelle non notizie che ho probabilmente voluto dimenticare, però sì, c'era stata una situazione di questo,
1: esatto, a me è tornata in mente tutto oggi. E niente, guarda, io vorrei, in realtà, appunto, per quanto sia grottesca come cosa, però io l'immagine dell'Italia, no? Del nostro gran bel paese, che sia in realtà una donna che tutti corteggiano, cioè il fatto che si sia materializzata, diventata umana questa cosa, non lo so, a me mi fa sorridere, probabilmente perché ormai rifiuto di vedere la gravità delle cose, però in realtà se la prendi con la... cioè proprio come quello che è, cioè una non notizia, non lo so, la trovo divertente, ecco, non so. Ma... te che faresti, cederesti alle avance di un tipo che si chiama India, oppure manteresti la tua dote per
0: Ma allora,
1: un partito?
0: Guarda, non lo so. So che a quei livelli, secondo me, il gusto, la sensazione e la sete di approvazione e di no, quella cosa di piacere è secondo me è molto forte, quella sensazione di voler piacere, di sentirsi sto cazzo, quindi chiunque cederebbe a delle, in termini così ipotetici, non cederebbe a lusinghe per davvero, però sentirsi così apprezzato piace a tutti, anche alla nostra premier, che tra l'altro è single, quindi
1: appunto, quindi non ci sarebbe neanche scandalo a corte, cioè giustamente corteggiata da sovrani, ministri, no? Siamo diventati la parodia di Game of Thrones, la versione italiana, abbiamo la nostra regina, oh mio Dio, siamo messi...
0: Madonna, no, allora, poverina, che è evidentemente andata in difficoltà, ormai siamo alla frutta. Ora non ci dilungheremo in politica, ma appunto è bellissimo come vedi, è arrivato quel momento, caro Turco, e poi ci andiamo a sentire che abbiamo dopo in scaletta, esatto, i pezzoni. Sta accadendo quello appunto che accade rigorosamente ogni fine legislatura, no? Che si rompe l'amore e cominciano, li vedi riapparire un pochino tutti, no? Riappare quello, Renzi ovunque, ovviamente.
1: Esatto, il mister 1,5% che all'improvviso diventa il tuo migliore amico.
0: Sono tutti lì che fanno, ricominciano il gioco delle parti, insomma, il gioco dei ruoli e della politica italiana. E quindi io auguro il meglio a Giorgia Meloni, le auguro però appunto il meglio in ruolo di appunto magari ambasciatrice all'estero, ecco, però come ministro, cioè, magari le auguro anche di trovare l'amore, perché noi siamo per l'amore.
1: Quello glielo auguriamo, quello veramente con tutto il cuore, guarda, veramente, che se è qualcosa che tutti i frutti crede è la festa, lo stare tutti insieme, l'amarsi tutti insieme, e poi che da lì ne scoppi un amore romantico. Intanto due limoni al premier indiano, comunque se gliel'ha dati, noi siamo a favore, qui a tutti i frutti ci diciamo sì,
0: noi diciamo sì all'amore. E oggi Turco, ovviamente, Black Keys, vedo che mi hai messo.
1: Bravo,
0: come
1: esatto,
0: mai?
1: Allora, ho deciso di iniziare questa puntata, prima poi di introdurre il nostro super ospitone, con due pezzi che secondo me sono entrambi, diciamo, una rinascita o un ritorno, la vendetta o la rivincita del rock and roll, perché noi quante volte abbiamo parlato del fatto che le super band con le chitarre ormai siano qualcosa di vetusto per alcuni o comunque di nostalgico per altri. Qui invece abbiamo non una ma ben due casi di super band che decidono di rimettersi in gioco, di ripartire con un nuovo album, un nuovo tour e nuovi singoli. Noi siamo qui ovviamente per far sentire i singoli e iniziamo
0: siamo sul nuovo, quindi
1: esatto, quindi siamo sull'ultimo pezzone uscito in promozione dell'album che è uscito questo mese dei Black Keys. Peaches. E quindi ci andiamo a sentire She Does It Right dei The Black Keys, a tutti i frutti.

0: E allora, She Does It Right, The Black Keys, dall'ultimo album Pesche, Peaches, col punto esclamativo.
1: Sì. Io santo, guarda, se rock and roll in generale, appunto, ci può dare questa impressione di essere un genere un po' nostalgico, insomma, i Black Keys hanno proprio ribaltato questa cosa e l'hanno trasformata nella loro più grande potenza, perché ti ascolti loro e ti sembra proprio di essere nella highway con una Cadillac, che mentre sei lì che fa con uno che ti fa un assolo di chitarra, sì, capito, sì, seduto sì. Nel passeggero.
0: Devo dire che è molto sound, molto riconoscibile, Black Keys, assolutamente. E, detto questo, quello che dici tu è vero. Io ed era un bel pezzo, cioè un bel pezzo. Ho detto bene, no, nel senso, però temo che appunto sia qualcosa che è comunque un po' fermo, se vogliamo. Ora non me ne voglia nessuno, però non risulta vecchio, non risulta stantio, quello che abbiamo appena sentito, assolutamente. Però a livello di longevità non lo so, ecco, bisogna vedere anche le nuove generazioni che cosa pensano. Magari ci sarà un ritorno del rock proprio perché abbiamo avuto 20 anni di trap, non lo so. A me risulta bello, ma sentito, cioè nel senso, ok, è qualcosa di corretto, fatto
1: sì sì
0: bene.
1: No, ma io su questo sono d'accordissimo, ma perché proprio loro non è che sono semplicemente un gruppo rock, loro proprio si ripanno alle radici del rock, al blues rock, no? Quando il rock and roll è nato, cioè è evidente in tutto, e secondo me riescono a come hai detto te, a non renderlo un gruppo che sembra la cover band dei Creedence Clearwater Revival, di qualsiasi. A me, guarda, mi hanno fatto venire in mente questo ritorno. Te gli dico, io lo so che te sei un grande fan di un gruppo che non abbiamo ancora mandato in spiegamento. Ti ricordi The Darkness, no?
0: Dio santo!
1: Ecco, i The Darkness secondo me erano in un periodo in cui il rock andava alla grande e facevano quello che in realtà fanno i Black Keys, ovvero ci riproponevano una formula che di primo acchito era evidente che fosse retro, no? Perché erano, diciamo, una versione rimodernata del glam rock anni 80,

0: o però, senza avere la pretesa di fare qualcosa di rivoluzionario, riprendevano quella formula e te la rendevano contemporanea. Ecco, i Black Keys, secondo me, in una dimensione molto più grande, perché stiamo parlando di Black Keys, stiamo parlando di una band, stiamo parlando di chi riempie gli stadi,
1: ormai,
0: e poi li vedremo alla prova, io sono molto curioso e ottimista, ma soprattutto curioso di vedere come andrà appunto questa nuova tournée. Tra l'altro, appunto, a me piaceva iniziare in questa doppietta perché c'è un'altra band che ha fatto la stessa identica cosa, il cui album non è ancora uscito, pensate, ci mandiamo adesso anteprime di album che non sono ancora usciti, e stiamo parlando dei Muse, che sono forse la band rock più grande ancora in attività, volendo escludere i Rolling Stones, che
1: che anche lì ormai
0: di chi ancora produce e crea,
1: parliamo di un gruppo che ormai, Turco, scusami, no, ma che sono più di 20 anni, che ormai sono già i Muse, sembra mangiare.
0: E l'hanno fatto. L'hanno fatto un'altra volta, e secondo me a me piaceva fare questa doppietta proprio perché due gruppi che sembrano la stessa cosa, no? Il grande ritorno del rock and roll, in realtà sono probabilmente agli antipodi fra i due stili, ecco. Però senza andare oltre nei dettagli su
1: andiamo
0: questo,
1: a sentire,
0: possiamo parlare dopo,
1: sì.
0: Ci andiamo a sentire il nuovo singolo in anteprima del futuro album dei Muse, ed è Cryogen.

0: Cryogen Muse dal prossimo album che si chiama The Wow Signal. The Wow, punto esclamativo, Signal. Allora, Turco, gran pezzo. I Muse, hai detto bene, qua si ritorna veramente. Esatto.
1: I primissimi Muse, cioè, ci ricordano i tempi di quando eravamo giovani, imberbi, facciamo headbanging.
0: Ma cosa facevi? Te facevi banging?
1: Ancora avevo dei capelli, potevo farlo, ti ricordi quando avevamo queste chiome folte.
0: 26 giugno esce l'album, ma finalmente andiamo a introdurre il nostro altissimo, esimissimo ospite che è venuto a trovarci. Sono molto felice di avere qua il grande Christian Mandol DJ, come preferisci essere chiamato.
2: Chris Mandol, Mandola.
1: Sei il nostro DJ stasera.
0: Ma allora Mando, ma quindi la prima domanda è, perché il mio spagnolo è buono per ovvie ragioni sentimentali, ma vuol dire qualcosa in spagnolo, Mando?
1: Io non mi sento di confermarlo.
2: Mandola è il mio soprannome nel mio paese. Il mio paesino di Cordova.
0: Ok, ma che vuol dire?
2: Non vuol dire niente. Una mandolina è tipo una chitarra piccola.
1: Sì. Il mandolino.
2: Esatto. E quindi questo soprannome l'ha avuto mio padre da quando era piccolo, e quindi il soprannome va in famiglia. C'erano tutti i miei fratelli, quindi ce l'ho io pure. Siamo tutti Mandola.
0: Ah, ok, cioè non è che c'è quel mandolino, mandoletta, no, è Mandola per tutti.
2: Esatto.
0: Bellissimo.
1: E quindi... Guarda, Mandola, devi sapere che condividiamo allora tutti e tre qua, il fatto che i nostri nomi e soprannomi vengono tramandati da padre e figlio.
0: Oggi spiegavo come Turco... perché Turchetti il cognome Santo, perché lui mi chiamerà Santo perché mio padre si chiamava Santo e mi è rimasto addosso questo soprannome perché Santo, mio padre si chiamava Santo di nome, no? E questa cosa faceva simpatia, allora è rimasto Santo Junior, Santo. Abbiamo tutti dei soprannomi che provengono dalle nostre famiglie.
1: Siamo tutti figli dei nostri padri.
0: Esatto. Senti, allora benvenuto innanzitutto qua a Tutti i Frutti.
2: Grazie.
0: Oggi appunto siamo molto felici, anche perché lui, ora lo vedremo via via, è devi sapere, Turco, rappresenta molto bene lo spirito di Tutti i Frutti, Ce l'ha...
1: Sì.
0: Grande Mando ce l'ha perché anche lui è eclettico, ha tante ispirazioni, ha tante voci nella sua testa, no? Tanto, voci nel senso tante.
1: Allora sei proprio come noi, Mando. Anche tu hai problemi.
0: No. Però appunto, ragazzi, è venuto qui da poco, appunto si è trasferito qui a Lisbona e già ha cominciato un po' a suonare, ovviamente fa il DJ e ti lascio un po' raccontare la tua storia. Innanzitutto dici un pochino, appunto, tu vieni da un paesino vicino a Cordova, però hai girato tanto con la musica, vero?
2: Ecco, infatti volevo far vedere la mia storia con i dischi che ho portato, così.
0: Giusto.
2: Facciamo tipo un percorso. Quando mi ha detto.
1: Guardare la musica, è bellissimo.
2: Mi ha detto Alessio: portaci dischi che ti rappresentano musica, così. E più che rappresentare il mio suono, anche rappresentano la mia storia. Sono una musica elettronica da quando l'ho conosciuta a quando mi sono iniziato a interessare sul mondo del DJ.
0: Sì.
2: Finora.
0: È già stato. Ospite qua con un suo set a East Side Radio un anno fa, ma oggi vogliamo scoprire la storia dietro questo grandissimo artista. Allora, appunto, cominciamo.
1: Io scusate mentre divago, per grandissimo anche letteralmente, perché Santo, la prima volta che ti vedo piccolino in radio,
0: è vero.
1: Sei quello minuto del duo.
0: Sono quello
1: tra i nostri
0: piccolo.
1: Ospiti.
0: No, ma
1: quando hai anche questo primato, guarda, qui fra i nostri ospiti.
0: Madonna, guarda che bello. Quando c'è qualcuno più alto di me, io mi sento un po' felice, capito? Comunque, cominciamo allora un pochino, quindi nasci, quanti anni hai, ho letto il tuo kit press, nasci negli anni 2000 c'è scritto.
2: Sì, sono nato nell'anno 2000, a fine 2000, dicembre.
0: Ah, ok, proprio nel 2000. Okay.
2: 25 dicembre come Cristo.
0: Ok.
1: Attenzione.
0: Come Cristo, poi... cioè, una dura eredità.
2: Ecco, la musica io l'ho scoperta tardi. Tardi, tipo, a casa mia è sempre stata la musica, mio fratello suonava, c'era un paio di band di rock, e lui dopo ha fatto flamenco, jazz, E poi la musica l'ho scoperta, mi sono interessato più quando sono andato a Granada a fare la laurea. Io sono di Cordova, di un paesino di Cordova. E quindi a Granada, a 17 anni,
0: sì,
2: ho iniziato a uscire a frequentare queste feste di musica elettronica. E già mi sono interessato in questo preciso mondo.
0: Ok. Ma c'è un disco di quella fase lì qua in mezzo? Uno dei primi, di quelli proprio dell'inizio? C'è qualcosa qui? Non per suonarlo adesso, no, solo per dire, c'è qualcosa di quelli...
2: Sì, possiamo metterci questo qua, House.
0: Solo per farlo vedere. Cosa abbiamo?
2: Diciamo, questo disco è di Paco Osuna.
0: No, Paco Osuna.
1: Attenzione, io c'ho... Mi si è gelato.
2: Uscito sulla sua label.
0: Sì?
2: Uscito sulla sua label Mindshake. E Paco Osuna è molto importante nel mio percorso, diciamo, perché lui è stata la mia introduzione alla musica elettronica. Manco... Sono andato a un festival a 17 anni.
0: Sì.
2: Sono andato a sentire il rap, il rock, che ne so. Non avevo idea della techno, così.
0: Ah, ok.
2: E quindi c'era un stage, musica elettronica. Sono entrato, c'era Paco Osuna che suonava, quella tech house dell'anno 2010.
1: Non sei mai più uscito da quella stanza.
2: No, adesso sembra il reggaeton, ma quegli anni ancora c'era qualcosa bella, ecco.
0: Ok. Quindi
2: sono entrato in quelle stage e tutti che stavano a ballare, io ero molto ingenuo, non sapevo che stavano facendo robe strane.
0: Ma per te era una festa così tranquilla, dice, io.
2: Ecco, io vedevo un bel
1: Paco Osuna sarà un bravo ragazzo.
0: Grande. Quindi Paco Osuna è uno a livello, poi magari ti raccontiamo brevemente la nostra storia con Paco Osuna, ma è qualcuno di, cioè, è rilevante all'interno della musica techno spagnola, è un nome che è importante.
2: Sì, lui è stato nella scena dai 2000, primi 2000, diciamo. Lui è andato dalla techno più cattiva, più originale, è andato al minimal e poi alla tech house reggaeton che sta facendo adesso.
0: Perché noi Turco, raccontiamo brevemente, non annoiamo, però appunto qual è il nostro ricordo di Paco Osuna?
1: Il nostro ricordo indelebile di Paco Osuna risale all'anno 2016, quando andammo al Sonar Festival di Barcellona, no? Quindi un festival in cui andava proprio incontro al gota della techno, no? Quindi alla potenza dei bassi. E uno dei DJ, diciamo, nostri favoriti di sempre, che allora lo andammo a vedere in quella che forse fu la più grande performance che vedemmo, fu Fatboy Slim, che suonò dalle 4 di notte alle 6 del mattino.
0: No, era dalle 3 e mezzo fino alle 4. E mezzo.
1: Scusi, va bene. Okay,
0: no, perché chiudeva alle 6, poi fino alle 6 c'era Paco Osuna.
1: Esattamente, e noi quando vedemmo la potenza di Fatboy Slim, nella nostra ingenuità, perché anche noi eravamo relativamente alle prime armi con la techno, ci chiedemmo chi potrebbero mettere dopo Fatboy Slim.
0: Che già era, insomma, Fatboy Slim aveva già dato una bella.
1: E chi fu proprio Paco Osuna, che iniziò il suo set con proprio soltanto la cassa dritta. Io credo che andò avanti per 10 minuti soltanto la cassa dritta. E noi fummo intimoriti dalla potenza di Paco Osuna. Quindi tuttora, quando ci nominiamo Paco Osuna, intendiamo qualcuno che veramente non ha limiti di potenza.
0: Iniziò il set stile Ben Clock, proprio pom pom pom.
2: Ben Clock.
0: Tipo, tipo, cioè, ha iniziato il set Paco Osuna con una sequela di martellate, che noi si rimase, eravamo tutti poi alle 4 e mezzo, insomma, rimanemmo un po' così. E quindi, a questo punto vedo che lo hai preparato, allora ce lo andiamo a...
2: Ormai che stiamo parlando di Paco Osuna, mettiamolo.
0: Allora lo mettiamo.
1: In effetti non possiamo non ascoltarlo adesso.
0: Allora, abbiamo iniziato il nostro viaggio nella scoperta di questo super artista. Cominciamo, io mi tolgo, facciamo una cosa nuova oggi, lasciamo proprio mixare un paio di pezzi e
1: lasciamo la console al DJ.
2: Ecco, praticamente volevo far suonare due pezzi, perché ecco, a me piace, sono molto nervoso, diciamo, per queste sondiglie, non posso lasciare una traccia alla volta, quindi metto due, dai.
0: Guarda, io ti abbasso i microfoni, lo stage è tuo.

0: Are you ready? Torniamo. Torniamo.
1: Mi è piaciuto, il finale mi ha gasato tantissimo.
0: Sì. Beh, allora, innanzitutto, grazie di questo. Questa è bella, mi piace con questa formula, hai visto, Turco? Intervista e DJ set insieme è stupendo, è veramente una.
1: Sì, nuove frontiere, tutti i frutti che accogliamo.
0: Allora, proseguiamo, andiamo avanti, Turco, dai. Vogliamo conoscere un po' di più sto ragazzo, e qui questo avrà successo. Quando avrà successo, si ricorderà
1: degli amici.
0: Degli amici che lo hanno supportato.
1: Assolutamente, sì. Quindi siamo partiti quindi dagli albori, da Granada, e come proseguiamo questa cavalcata per arrivare fino a oggi?
0: Esatto, lo step successivo, poi dopo aver scoperto qual è stato.
2: Ecco, questa è stata la mia scoperta della musica elettronica, techno. Sono entrato alle stage, suonava questa musica. Questo era l'estate 2018.
0: Ok.
2: E poi anni dopo sono andato a Granada a studiare, c'era un club molto importante, Industrial Copera.
0: Come si chiama?
2: Industrial Copera.
0: Ok.
2: Che c'ha da 30 anni, 35 anni e va avanti ancora. E là sono iniziato ad andare a scoprire più tipi di musica elettronica. C'erano tante feste diverse, c'era il breakbeat, che in Andalucia è stato molto importante, il breakbeat. C'era techno house, c'era techno più di quella berlinese, quindi ho scoperto.
0: Ecco, domanda che ti voglio fare, bravo, perché questa secondo me è una cosa che non è da tutti, no? Quando si comincia a capire che c'è differenza tra i vari generi, no? Perché dici non è la techno, no? È interessante perché, però ci devi un po', cioè ti deve piacere, devi andare lì, aspetta un attimo, questa è più così, questa è più cos'ha, te com'è andata? L'hai studiata, l'hai sentita, hai approfondito perché eri curioso?
2: Ecco, scendo tanto, diciamo.
0: E ero sempre fuori, ero sempre a fare festa.
2: No, in realtà no.
1: È la spiegazione migliore.
2: Però ecco, una musica nuova, tanti tipi diversi. Amici miei mi piaceva drum and bass, mi piaceva più questo tech house, e poi mi sono interessato più sulla musica techno originale, più scura.
0: Ok.
2: Sempre andando in questo stesso posto, perché era prima del Covid, c'erano delle feste gratis, tipo portavano dei nomi pazzeschi, tipo, non so, Setup Mass, Thomas Hickelberg, Dr. Rubinstein, Loco Dice.
0: Gratis?
2: Sì, gratis. Tipo, facevano bellissimo, il biglietto, prima delle due puoi venire gratis. E poi in queste feste c'erano 200 persone, c'era tipo, non era, anni 2018, era mezzo vuoto il posto, e poi dopo il Covid è fatto il boom e adesso è sempre sold out.
0: Ma che, questa è una roba strana, Turco, vedi, una città come Cordoba che...
2: Granada.
0: Però è strano che c'era Loco Dice, nomi grossi, gratis e non c'era nessuno. Cioè c'era poca gente,
2: sì, era molto... Ecco, adesso vai, non puoi neanche muoverti.
0: Ok.
1: No, è interessante. Comunque, vedi, è figlio di quel momento in cui di fare festa è stata la cosa per cui venivamo appunto etichettati come asociali, mentre invece la voglia di fare festa ha chiaramente vinto, e questo locale qui nella dimostrazione. Molto bella questa storia.
0: È strano che ancora nel 2018 ci fossero locali e si potessero permettere di invitare nomi così gratis. Forse in Spagna, non lo so come... Cioè, forse hanno talmente tanta voglia di fare festa.
1: Ebbene, se non fanno fiesta gli spagnoli.
0: Sì. Vabbè. Quindi è da lì, e lì hai cominciato quindi da un po' a capire, a conoscere questo universo
2: elettronico. Sì.
0: Questo universo elettronico. Ti è piaciuto, ma avevi già cominciato a mettere musica, a fare DJ?
2: No, la musica l'ho iniziata a mettere anni dopo, quando sono andato a Roma. Anzi, per quello parlo italiano.
0: Esatto.
1: Perché noi volevamo arrivare a quella parte, la parte in cui l'Italia, diciamo, entra nel tuo cuore.
2: Ecco, è stato lì che ho iniziato a mettere le mani in questi mesi.
0: Senti, facciamo così, prima di arrivare a Roma, facciamo una cosa. E se vuoi ci prepariamo per il prossimo... Io ti faccio la domanda. Allora, quindi artista preferito della prima fase, diciamo dai 17-18 anni fino all'università, qual è stato?
2: No, già era all'università, ero. Diciamo...
0: Vabbè, sì, certo, sì.
2: Ecco, i primi anni di università.
0: Dimmi un nome.
2: Loco Dice.
0: No, vabbè, è giusto. È per cominciare, secondo me, è perfetto, anche lui è abbastanza, è quella tecnica abbastanza divertente, sì, divertita, esatto. No?
2: Che... molto by Ibiza, diciamo.
0: Esatto, sì, esattamente. Ma Ibiza ci sei stato?
2: No. Okay. No, perché sono arrivato tardi. No, adesso okay. non c'è niente da vedere lì.
0: Adesso dice è finito.
1: Ha ragione. Siamo d'accordo su questo.
2: Erano questi anni belli per andarci. Questo era prima del 2010, questa traccia è 2000.
0: Ah, è vero. 6. Che cosa abbiamo sentito quindi? Intanto la prima traccia era di...
2: Ecco, abbiamo sentito la prima uscita di Paco Suna sulla sua label Mindshake.
0: Uh-huh.
2: Anno 2006. E questo qua era un disco dei... si chiamano Submission DJs, sono spagnoli, anno 2009, anzi si può vedere qua il MySpace è scritto.
0: Bellissimo, il link MySpace.
2: Quindi anni belli, sono
1: vabbè,
2: arrivato tardi.
1: Che tempi erano?
2: Allora ero un bambino.
0: Ti lasciamo andare col secondo mix, sei pronto?
2: Ecco, introduzione, diciamo...
0: Esatto.
2: Questa è ripresenta la musica più oscura che l'ho scoperto pure a Granada, che c'erano delle feste chiamate Vortex. Queste, ecco, c'erano poche persone, c'erano bei nomi ed era musica molto più oscura, berlinese,
0: ok,
2: diciamo, più tecnica, più con più corpo.
0: Esatto, e dopo ci agganciamo a questo discorso. Vai pure, che so, già pronte le domande per dopo. E se sei pronto ti lascio, allora. Sei pronto?
2: Andiamo con... Lasciamo suonare un po'.
0: Vai, no, perché appunto, Turco, rispetto al discorso Berlino, no? Allora, mentre ci sistemiamo, alla la musica brava... Hai detto una parola che mi ha incuriosito, è... tecnica, ecco, perché effettivamente c'è stato un periodo, Turco, che era quegli anni in cui anche noi eravamo un po' più freschi, andavamo più volte, diciamo, a sentire la techno, abbiamo girato l'Europa per i festival, che effettivamente la musica, quella tecnica berlinese, stile Richie Hawtin, stile il nostro amico Fabio Florido, che è un ragazzo di Prato, che anche lui è DJ, questa tecnica proprio qua, scusami, questa techno quasi elegante, no, Turco, un po' precisa, minimal, è stato un po' il riferimento, no, Turco?
1: Sì, esatto, era proprio appunto nella nostra grezzezza, nel nostro, diciamo, istinto con cui cercavamo di dividere la musica, riuscivamo a capire tra chi tirava semplicemente delle gran cartellate, cioè aveva come obiettivo solo quello di
0: sì.
1: farti rimbombare, e chi invece appunto faceva della tecnica, ma anche proprio della ricerca, della pulizia sonora, che poi ti portava all'estasi nel momento della danza, era, diciamo, quello che più ci piaceva, è quello che Manno sta descrivendo. Qui
0: esatto.
1: Ci vedremo anche
0: che,
1: un
0: appunto,
1: commento più tecnico, guarda, a questo
0: esatto,
1: punto.
0: Esatto, che andava un po' nel, che è stato il periodo che è stato, secondo me, anche un po' il boom in generale della techno, più dal 2015 in poi, no? Quando arriva, quando la techno berlinese ha messo le regole, non so se sei d'accordo, è stato un po' così, vero? Cioè, è stato quel periodo di la techno berlinese che era quella, così, il DJ vestito di nero, sai, no? Tutto pulito, tutto così, molto, quasi distaccato.
2: Beh, non saprei dire, perché è il punto dove sono entrato, dove mi sono introdotto questa musica.
0: Sì. Però era quello in quel periodo là.
2: Io penso di sì.
0: Ora è un po' cambiato, non c'è più quella cosa lì, secondo te? Siamo andati un po' avanti?
2: Molto più avanti. Adesso c'è... prima la velocità, diciamo.
1: Sì, verissimo.
2: Siamo arrivati ai punti dove la... cioè, la musica non ha... non... è più importante la velocità che il groove che si sente nella musica in sé.
0: Ok.
2: Okay. Cioè, l'art techno, diciamo, 160 bpm.
0: Sì.
1: È vero, è diventato un feticismo dei bpm ora, sì, a chi ce l'ha più lungo.
0: A te piace questa roba, questa bpm? Sì, questa bpm, questa art techno.
2: Mi è piaciuta all'inizio, però non era l'art techno che era adesso, che c'è adesso, era trance. Trance è la art techno più cattiva, ma quegli anni prima del Covid,
0: Sì, sì.
2: Che era techno dura, si sentiva molto pesante, ma non era velocissima come adesso.
0: Ok, ok, ok, ok. Io vedi queste cose, Turco, noi non siamo più aggiornati.
1: Ma tipo Datura, allora su Datura, no, Datura non è un po' su questo genere, questo
0: Datura
1: trance che dici te, che,
0: no, no, no,
1: che
0: no.
1: Però appunto era la techno più veloce, appunto, che era quella appunto che è esplosa negli anni 90, no?
2: Si sì, può della, parlare della, come Gaber, Macchina.
0: Esatto, ma noi piace anche, no, il Turco stava parlando un po' della trance anni 90, quella che era molto, che in Italia andava, che andava tanto, che anche quella era un'altra roba, però sì, chiaro, più veloce, è vero, però sì, come BPM era veloce effettivamente,
1: però non aveva la mania della velocità di quella di adesso, ecco.
0: No, esatto, va bene, e ti lasciamo qua qualche minuto allora?
2: Ecco, sentiamo qua Mardel, che è un produttore portoghese, questo disco è uscito nel 2022 ed ecco, rappresenta il mio gusto, diciamo, per la musica più scura, la techno più elegante.
0: Andiamoci a sentire un po' di techno elegante, ti lascio a te lo stage again.

0: Guarda, devo. Guarda, Turco, no, dillo tu perché ci siamo veramente emozionati, o no?
1: Sì. Sì, sì, sì, è vero, è vero. È proprio andato a toccare proprio delle parti della nostra mente, della nostra anima, che associamo momenti di proprio di fusione di noi stessi con la musica. Ecco, secondo me questi proprio questo tipo di musica proprio raggiunge proprio queste vette
0: perché,
1: inarrivabili.
0: Sì, perché effettivamente, guarda, perché succede tutto. Noi siamo No. No, c'è un rumore sottofondo. Che cosa sarà? Aspettiamo un secondo. Forse
1: stanno facendo manovra, un tir lì nella sala accanto.
0: Ok, ok. No, cioè... sei tu, Turco, sei tu.
1: Come sono io?
0: Sei tu. Guarda, se io ti abbasso il volume... vedi, evidentemente...
2: È Turco.
1: C'è
2: un vendavale,
0: sei veramente sei adesso. Tu che danneggi abbiamo una serpe in seno, abbiamo
1: sono veramente. Il sabotatore.
0: Allora ci sei, Turco? Però ci sei, sì, ci sei,
1: ditemi se adesso meglio.
0: Allora, teniamo un po' di techno in sottofondo. No, volevo dire questa cosa perché effettivamente ci hai fatto emozionare, perché io specialmente il primo pezzo che hai messo, e quello mi ha ricordato proprio effettivamente, come dicevo, mi ricorda dei momenti che non ricordo, ma che so che sono esistiti, perché nelle varie scorribande in giro per l'Europa, nei vari festival con Lorenzo, anche da solo, perché comunque abbiamo avuto una vita anche senza fare tutte le cose
1: incredibilmente qualche volta,
0: e specialmente appunto effettivamente della parte quando ero in Germania, ricordo con piacere questo tipo di techno quasi matematica, proprio già dall'inizio e già dal kick, dal basso iniziale. Mi è scattato qualcosa, mi ricorda Steven Bozzi, ti ricordi Bozzin?
2: Bozzin,
0: quello pelato.
1: Sì, lui.
0: Devo dire che c'è la pulizia che c'è in questo tipo di techno, ha un fascino che effettivamente, cioè, secondo me è bella proprio perché è minimal in questo caso, ma ti entra dentro proprio... pulita, come una puntura che non ti fa male, ecco.
2: Sì, è piena di groove. Cioè, quando ha scoperto questa musica, semplicemente racchiudere gli occhi e ballare entrava dentro il corpo.
0: Sì.
2: Mi fascinava. Ecco, questo è un produttore portoghese, appena uscito 4 anni fa, Mardel, grande produttore. E qua ho fatto il mix con... due ragazzi svedesi, ormai non sono ragazzi, Hertz Monolink, svedesi, e quindi questa è la tipo di techno anche che piace molto a me, la techno svedese, perché nella techno è interessante perché ci sono, diciamo, differenti scuole,
0: sì.
2: Dipende da dove vengono.
1: La bellezza, esatto. Che è un genere che allo ascoltatore distratto sembra tutta la stessa canzone. In realtà, appunto, ci sono proprio delle scuole di... No, io sono curiosissimo, ma su questa cosa della scuola svedese, perché
0: dici un po'
1: non ne so molto.
0: Neanche io.
2: Immagina la scuola svedese che facevano questi ritmi tropicali, tribali, diciamo, sì. con le congas, tutto. Manco c'è il sole lì.
0: Appunto, cioè che cosa può venire fuori, perché la fanno veramente così.
2: Sì, ecco, negli anni 2000 c'erano dei produttori come Hertz, Monolink, Samuel L. Session, un botto di produttori svedesi, ma facevano delle robe super groovy, tribali, con... Ecco, sembra che sei nella selva, capito?
0: Sì, e invece sei in mezzo al freddo della Svezia.
1: Sei nella tundra.
0: Pensa a te la Svezia. E quindi qui ci stiamo un po' spostando, ma a questo punto, perché io vorrei anche arrivare a Roma, raccontare un po' del tuo periodo
2: Da
0: di Roma.
2: Sì, sono partita a Roma da qua. Ecco, ho fatto due anni a Granada. E poi è arrivato il Covid e in realtà dovevo andare a fare Erasmus a Monaco di Baviera. Ma è arrivato il Covid quell'anno e quindi ho cancellato, sono stato da casa dai miei. un anno fermo, e poi l'anno dopo ho messo anche ho provato ancora ad andare Erasmus, quindi ho messo prima opzione Monaco Baviera, seconda Roma, e sapevo che mi davano Monaco di Baviera perché c'avevo dei
0: livello di tedesco,
2: c'avevo
0: dei voti alti.
2: Invece non mi hanno dato Monaco di Baviera per 0,2, che ne so, e sono andato a Roma.
1: Maledetti.
2: Meno male, devo dire, meno male.
0: Ah sì, sì, meglio così, cazzo. Meglio così,
1: se lo di voi, esatto.
2: Guarda come siamo adesso.
0: Guarda, allora, Roma, io penso che... E tu ora me lo confermi. Roma, da studente, poi in Erasmus. Quanto sei rimasto a Roma? Quanto tempo?
2: 10 mesi.
0: 10 mesi, esatto. Il tempo del... Secondo me è una di quelle esperienze... fuori di te, troppo belle. Cioè, Roma da studente, se magari c'hai anche un minimo 2 euro, sai, di borsa Erasmus.
2: No, e poi in Spagna davano delle borse belle.
0: Vedi la Spagna, eh? Qui sei arrivato a Roma da
2: studente. In vacanze, praticamente. Cioè.
0: Come raccontaci di un po' di dai,
1: sì, sì, tutto. Esatto. Facciamo un po' la grande bellezza.
0: Perché poi lì hai cominciato
1: dal tuo punto di vista.
0: Hai cominciato a suonare lì anche.
2: Sì, a metà di quell'anno ho iniziato a suonare. Andavo tanto a far festa, eventi. Ho fatto amicizia subito, che gli piaceva questo tipo di musica. Semplicemente andando a San Lorenzo, mi ricordo perfettamente. Ero l'unico evento Erasmus che sono andato, uno a San Lorenzo, così, prima settimana. Ho trovato...
0: Ah, bravo, non sei andato agli eventi Erasmus.
2: Ma uno non è bastato.
1: Giusto, per entrare davvero.
0: Bravo, cazzo, davvero, bravo.
2: Vita romana. E poi infatti non volevo incontrare manco uno spagnolo, cioè volevo imparare l'italiano.
0: E cazzo, ma infatti l'ha imparato benissimo.
1: Giusto,
0: cioè,
1: giusto.
0: Sì. E quindi sì, ti dici.
2: Ecco, siamo a San Lorenzo, lì a Veri Negroni, e arriva questo ragazzo portoghese con una cassa e lui c'era musica, c'aveva Boris Brejcha. Stava
0: Boris
2: Brejcha. Boris Brejcha
0: con la maschera.
2: Sì. Avevamo fatto amicizia subito là in quella serata. Avevamo messo dei pezzi così techno in strada. E tutti quelli che si avvicinavano a noi,
0: sì,
2: avevamo fatto amicizia. E subito ho fatto un gruppetto WhatsApp. Underground Roma, l'ho fatto io.
0: Underground Roma,
1: immagino esatti i personaggi nel gruppo Underground Roma.
2: Era molto internazionale, molto internazionale.
0: Sì,
2: e da quel gruppo sono iniziato a entrare un botto di persone. Eravamo tipo 150-200.
0: Bellissimo.
2: E da lì è partita tutta la mia esperienza a Roma. Ho conosciuto tutti i miei amici da lì, da quel gruppo.
0: Che ancora sì. Hai. E lì a livello musicale, allora cosa hai scoperto? Lì invece c'è qualcosa, a parte di italiano magari, che hai scoperto, oppure sei rimasto, diciamo, internazionale?
2: Beh, a livello di musica, sì. Quell'anno, visto che c'era una borsa anche grande, sì, potevo fare viaggi, ho iniziato a viaggiare, sono andato in Germania, a Colonia, al Buzhaus, a Donien, e quindi già era tutti i weekend a uscire a sentire musica elettronica.
0: Sì, grande, sì.
2: Sono entrato in quella sessione, diciamo, tutto il tempo sentendo diversi ragazzi, mix, e da lì ad un certo punto, mi ricordo, eravamo una serata pure a San Lorenzo, a questo bar, e c'era un open decks. E quindi sono arrivato con la mia pennetta e c'era un impianto come questo, due giradischi, c'era il CDJ, non sapevo usare nulla, perché io l'unico incontro che avevo con la musica per fare mix DJ è stato a Granada, perché un mio amico c'aveva la console, suonava drum and bass, e io a volte, ecco, c'avevo una pennetta, mettevo dei pezzi a tech house, ma veramente non sapevo mixare.
0: Ah, ok. Ancora non eri entrato nella...
2: No.
0: Mitica arte del mixing.
2: Ecco, da questo Open Dex era ad un circolo Arci, che ormai è sparito, mi sa, si chiamava Enigma.
0: I mitici circoli Arci, sì, sì.
1: Sì, esatto, l'ultima speranza, esatto, per
2: ancora,
1: gusti,
2: sì,
1: ancora una personalità, un'identità.
2: Ed ecco, sono iniziato ad andare a questi Open Dex, sono amici miei da questo gruppo e ho iniziato a suonare, e da lì mi sono comprato una console, quelle piccole, le Pioneer,
1: La Pioneer, sì, ce l'ho, sì, ce l'ho sì. Anch'io.
2: Da lì ho partito, sì.
0: Che bello, che bello, che bello. Quindi, insomma, dai, Roma è stato
1: queste vacanze romane sono state illuminanti. A noi che ci lamentiamo sempre, santo, no? Qui diciamo in Italia non si fa. E vedi, vedi, invece, appunto, ancora abbiamo degli assi della mano. È veramente, guarda, Mado, sappi che è veramente un piacere sentire uno spagnolo che parla bene della scena del clubbing musicale italiano. Ma questa cosa è bella, è veramente rinfrescante.
0: Beh sì, ma a Roma comunque la situazione è viva. Poi noi è che noi abbiamo perso contatto con ovviamente chi ha 20 anni che è all'università, ma c'è, è viva la scena a Roma, no?
2: Molto viva, sì. Grazie a questi circoli arci, questi spazi culturali che ci sono, c'è spazio per cose nuove, piccoli gruppi di collettivi.
0: Che bello.
2: Amici miei ancora lì stanno facendo ad un circolo arci una serie di eventi adesso, e sono andato già due volte a suonare con loro.
0: Ok.
1: Bello.
2: Sì, è bellissimo.
0: Però allora mi devi dire a sto punto, prima di tanto comincia, ci prepariamo per il prossimo stacco, però mi devi dire allora a questo punto, viva l'Italia, un artista tecno così o comunque dell'ambito elettronico
2: italiano
0: esatto, ce l'hai?
2: Certo, ci ho pensato tutto.
1: Grandissimo, sei arrivato preparatissimo.
0: Ecco,
2: questo qua vorrei parlare del Rino Cerrone, scuola napoletana. Anni 2000. Sì, già, questo è una techno più, beh, non so, cioè, una musica a volte è molto, molto difficile mettere etichette.
0: Sì, no, certo.
2: Una musica molto speciale, la del Rino, molto lupi, ma anche c'erano dei pezzi, dei elementi tribali, poi sentimentali, anche melodie.
0: Sì. Come si chiama, scusami, abbiamo detto?
2: Si chiama Rino Cerrone.
0: Rino Cerrone.
2: Purtroppo è morto l'anno scorso, ma ha lasciato una discografia pazzesca di musica techno. E lo vorrei mixare questo qua con un altro classicone di Richie Hawtin,
0: che l'abbiamo nominato appunto,
2: esatto,
0: prima. Sì.
2: Richie Hawtin, che questo in realtà non è musica di Richie Hawtin, ma è un disco con estratti di un mix che ha fatto nell'anno 99. Che è stato un mix storico che ancora sento, perché vorrei arrivare qui a un certo punto a livello di tecnica di selezione musicale.
0: Credo che avrai anche Richie Hawtin, non so se vive stabilmente qua a Lisbona, ma lui comunque
1: a Lisbona, no? Non era, aveva fatto il gran trasloco lui,
0: esatto.
2: Sono tanti qua,
0: aveva aperto un loggia temporanea,
1: Sushi Place.
0: Esatto, un qualcosa aveva aperto, quindi è qua spesso. E tra l'altro, ora no, facciamoci una. È capitato molte volte da Bacaro Vino Vero.
2: Veramente?
0: Sì, no, non te l'avevo. Chiedi in famiglia, chiedi in casa, perché certo, lui è venuto.
1: Viene a degustare i vini a grassa. Bravo, Riccio, sa dove sono i posti giusti.
0: Ora, io mentre ti prepari, appunto, comunque sì, ricevuti in miti, io volevo dire una cosa, sono sicuro al 98%, veramente turco, che l'altra sera da Bacaro, appunto, qui a Lisbona, c'era Robert Plant. Io sono dei cantanti dei Led Zeppelin. Io sono veramente, cioè, ti giuro che se non era lui, era uno che veramente gli somigliava troppissimo, perché era veramente ed era inglese. Ho sentito parlare in inglese, non ho avuto il coraggio di andare a parlargli, ma turco, io te lo posso, cioè veramente che sì. 50 euro li scommetterei. Ho chiesto a dei ragazzi accanto, però comunque niente, l'emozione dovevo condividerla. Detto questo,
1: hai fatto bene.
0: Richie Hawtin,
1: dio del rock.
0: No, vabbè, appunto, parliamo di un'altra leggenda. Ci andiamo a sentire quindi prima Cerrone.
2: Prima sentiamo Richie Hawtin. Questo mix, come dicevo, l'ha fatto l'anno 99, è stato un mix pazzesco a livello di tecnica, l'ha fatto con due giradischi, una scatola di effetti e una Roland 909, quindi una drum machine.
0: Sì.
2: Ed ecco, è un mix ancora, ci sento molto spesso, e c'ha delle tracce assurde.
0: Bene, bene.
2: Ecco, inizio con pezzi di questo mix e poi andiamo da Rino Cerrone nel prossimo pezzo.
0: Bene, grazie. Turco, ci siamo? Siamo pronti?
1: Siamo carichissimi.

0: Sì, no, vabbè, no, siamo arrivati alla fusione che abbiamo sempre sognato senza saperlo, cioè riuscire ad avere la bellezza di un viaggio di un DJ set, che per quanto noi che mettiamo canzoni ci piace farlo, però il set così ha un'altra, ti trasporta, ti porta via, perché non sei più collegato al pezzo, all'artista, vai solo con il groove, appunto, come Mando ci stava giustamente dicendo, lasciandoci però il tramezzo in cui ci piace fare quello che facciamo
1: Esatto.
0: adesso, cioè parlare della musica, parlare di quello, di cos'è, da dove viene e dell'effetto che ci fa.
1: Raccontiamo la storia, la raccontiamo però con la colonna sonora giusta, in questo caso la techno, e raccontiamo la storia di Grande Mando. Allora, io credo che ci sia poi, prima di arrivare a Lisbona, un'altra tappa, perché c'è stato un Barcellona. Chiedo scusa. Che appunto poi dopo Roma è stata Barcellona, altra città, insomma, ecco, che per noi ha rappresentato tanto, insomma. Sonar Festival per noi, per me e per Lorenzo, io forse ne ho fatti più di lui, perché lui giustamente è stato più saggio di me. No, credo ho fatto un
0: No,
1: sonar in più,
0: sì, no,
1: due, due,
0: credo di
1: due,
0: avere, sì.
1: due, due,
0: Credo di aver
1: due.
0: fatto festival in altre parti, ecco, c'è stato un
1: Esatto.
0: momento in cui facciamo festa insieme, ma in continenti
1: In
0: diversi.
1: continenti diversi, esatto. Però Barcellona, da questo punto di vista, insomma, è una città che, con tutti i limiti di cui si parla ora, della gentrificazione, tutto quello che vuoi, però effettivamente all'avanguardia.
0: È un faro nella notte della festa, ecco.
1: Esatto. Tu sei andato lì per studiare, immagino, giusto?
2: Sì, dopo Roma, eccomi. Roma era l'ultimo, è stato l'ultimo anno mio di laurea
1: Sì?
2: e poi, ecco, mentre ero perso nella notte romana, dovevo anche pensare a che fare dopo.
1: Ma lo puoi dire, qua possiamo dire tutto quello che vuoi. Questa è una
2: Cioè, non ero
1: comfort
2: così perso, semplicemente non stavo pensando molto
1: al
2: al
1: futuro.
2: futuro, ecco, la
0: Stavo vivendo il
2: università,
0: momento.
2: dalla Sapienza l'università è stata tranquilla, quindi. Ecco, ma dovevo pensare che fare professionalmente dopo. Ecco, avevo appena iniziato a mettere canzoni
1: Sì, sì,
2: negli
1: sì, sì.
2: Open Decks. Non è
1: Sì.
2: che era un DJ già. Ecco,
1: Ok.
2: ma alla fine con le cose sono andato a Barcellona, ho iniziato una magistrale, ecco, per un pilota automatico, diciamo, che fare dopo la laurea, una magistrale.
1: Certo, sì.
2: Quindi sono
1: Proprio.
2: andato a Barcellona e quell'estate che già avevo la console, mettiamo
1: Prego,
2: questo
1: prego, prego, vai.
2: intanto. Così un po' minimalista,
1: Sì,
2: questo
1: sì,
2: qua,
1: sì.
2: Rino Cerrone.
1: Ah, appunto, dato il grandelino. Sì. Lo alziamo anche un po'. Dici, dici, dici, continua a raccontarci la storia.
2: Quell'estate dopo Erasmus avevo fatto tante amicizie a Roma, quindi mi sono fatto tipo un Interrail. Prima di andare a Barcellona a sedermi a studiare, ho goduto un po' più.
1: Sì.
2: Sono andato a Berlino, Amsterdam.
1: Accumulare esperienza,
2: Sì.
1: fare internship
0: Che è
1: di
0: un modo
1: DJing.
0: molto
1: Un bel
0: bello,
2: giro.
0: per dire l'hai fatta grossa a Berlino ad Amsterdam. Sì.
2: Scoprire già dove è il centro di tutta questa musica che stavo
1: Certo,
2: sentendo da Roma.
0: certo, certo.
1: E a
0: Giusto,
1: Barcellona?
0: diciamo che era lì che ti stava già richiamando da anni e è arrivato il momento in cui hai detto ok, no, devo andare alla sorgente.
1: E appunto, però Barcellona a livello di musica invece come ti ha accolto? Ti ha sorpreso? Hai fatto, hai
2: Troppo.
1: suonato?
2: Ecco, a Roma, a Barcellona, scusami, appena sono entrato, sono arrivato, un mio amico che anzi ho conosciuto a Roma, uno dei unici, dei pochi spagnoli che ho conosciuto, che è catalano, e lui stava facendo dei raves, quando è tornato a Barcellona stava facendo dei raves nelle ville private, nella
1: Grande.
2: montagna. E appena sono arrivato a Roma, che lui già aveva visto che c'avevo la console, tutto, mi ha preso come resident di queste raves.
1: Sei diventato resident di rave, bellissimo,
2: Sì, beh, alla
0: vero.
2: fine ho fatto due o tre solamente.
1: Vabbè,
0: È giusto, dovevi sopravvivere, se no era.
1: era un po' troppo per la
2: Ecco,
1: salute, esatto.
2: perciò sono andato a studiare la magistrale e mi sono interessato abbastanza nel DJing, perché me l'ho preso per questa festa. E piano piano, ecco, sono fatto l'upgrade dell'impianto, ho preso una console più grande e
1: Okay, adesso vedendo di... sta provando a diventare una professione. Ma senti, io ci mancherebbe altro, ma noi qui a Tutti i Frutti ci piace parlare di sentimenti e di emozioni, no Turco? Noi siamo dei fanatici, sì.
0: In realtà siamo solo sentimenti e cuore.
1: Esatto. E allora quindi ti chiedo un pochino da questo punto di vista, se c'è un artista o qualcosa, un genere musicale che ti emoziona particolarmente, che ti fa proprio stare bene, perché abbiamo parlato anche di tecnica, abbiamo parlato di tanti artisti, ma c'è qualcuno, un genere, un qualcosa che ti emoziona, che ti tocca, che ti rappresenta più di altri all'interno dell'universo della tecno, dell'elettronica? Che vedo che spazi tanto, vedo che hai...
2: C'è tanta musica diversa, infatti per quello ho portato anche dei pezzi house, pezzi disco, ecco perché adesso...
1: ho visto che metti anche disco.
2: Con il passare degli anni mi sto aprendo anche abbassando VPN.
1: No, ma questo tranquillo, questo è fisiologico. Si parte a bomba, la bella tecno, poi dici, ma lo sai che la disco anni 70?
0: Arriveremo al jazz, ragazzi, ho paura fra 10 anni.
1: No, ma te lo chiedo perché adesso, oggi qual è un artista, un sottogenere, un qualcosa che ti emoziona proprio a livello tuo personale, che ti piace particolarmente? Domanda difficile.
2: È molto difficile, in realtà non ce l'ho, pensando così.
1: Anche se vuoi fare una top 3, se c'è di roba preferita.
0: O se no anche in alternativa la scoperta più recente, ecco, quello che ti ha fatto emozionare nel recente passato.
1: È vero, io sono curioso di capire.
2: Ecco, recentemente in realtà ho guardato indietro e mi sto emozionando di nuovo per la Tech House, quella vecchia che mi ha fatto impazzire all'inizio. Come Pago Suna
1: Back to the Roots,
0: ritorna sempre, ragazzi. Noi lo scopriamo, sì, dicevo da prima, non si esce vivi da Pago Suna.
2: Ecco, appunto, ciò che voglio dire è che non c'ho un artista preferito, un genere preferito, mi piace tutto.
1: Perché appunto che io ho studiato un po' il ragazzo qui, e nelle cose che mette effettivamente c'è spazi tanto, da appunto arrivando anche a mettere funky disco, che è un po' un altro dei generi che a noi piace.
2: Mi piace semplicemente avere dove scegliere e poi poter accomodarmi lo spazio. Tutti gli spazi hanno una vibe diversa, diciamo, musicalmente. In un sotano devi mettere... puoi mettere più la techno, non puoi mettere disco, house.
1: Certo. Ecco. Dice, tu sei pronto a tutto, dice. Io sono pronto a mettere qualsiasi cosa. Cioè, qualsiasi cosa. Adattarmi.
0: Questo è quello che, esatto, quello che ti aspetti di sentire da un DJ vero, esatto, che deve leggere il tipo di serata, il tipo di locale e anche poi il momento, no? Cioè, lo stesso posto in un momento diverso può volere un'altra musica differente, quindi sì, questo...
1: Esatto. E senti, ora quanti brani ancora hai? Che mi ho perso il conto. Abbiamo ancora 2 o 4?
2: 4.
1: Vai, andiamo. Allora, dai, andiamo
2: sulla.
1: Perché guardavo un po' il tempo, appunto.
0: Esatto, qui.
1: Abbiamo 20
0: che minuti. Tiranno.
1: Esatto.
2: Andiamo sul House. Produttore anche italiano, Pancrazio.
0: Pancrazio.
2: Sì, questo già, ecco, dopo... Beh, a Barcellona già mi sono stato... ho iniziato a entrare... nel mondo dei DJ, ho iniziato a... dopo sono passato i dischi, perché siccome stavo mettendo nei miei set, mettevo molta musica, tanta musica vecchia, anni 2000, che poi non si trovava online.
1: Sì.
2: Lo dovevi scaricare pirata, si sentiva male dal YouTube.
1: Certo, è vero, c'era all'epoca, è vero. Quindi hai detto, che cosa facciamo? Compriamo i vinili, giustamente. Ma senti, Turco, possiamo proporre, visto che mancano 20 minuti, vuoi farci, visto che abbiamo 4...
0: Un bel set di chiusura lungo, vogliamo fare ci salutiamo.
1: Esatto, tutti e 4 i pezzi lo puoi fare? Te la senti? O sono troppo diversi tra di loro? ci possiamo,
2: sì, cosa fare, certo.
1: Dai, dai. E così almeno facciamo un bel set finale e ci lasciamo 2-3 minuti in fondo. Il tempo, quello rosso lì, è quello che abbiamo.
0: Per fare due chiacchiere.
1: Esatto, per salutarsi e raccontarsi e anche dire i prossimi appuntamenti in cui sentiremo il grande Marco.
0: Perché ormai siamo arrivati al presente, al capitolo finale che è Lisbona, appunto.
1: Esatto. Pronto, io pronto, ti lascio, guarda, io Turco, io anche perché mi voglio proprio godere questo mini set, è come se lo facesse per noi, capito, in questo momento. Quindi,
0: sì, è vero, metto
1: in un angolo e balliamo.
2: Ecco, torniamo al house, torniamo alla musica di Rooftop, tranquilla, siamo in estate.
1: Esatto.
2: Ecco, iniziamo con un remix You've Got to Have Freedom, un remix di Greg Gaultier, uscito in Scholar Records, label di Barcellona, tra l'altro.
1: Ok.
2: Andiamo.

0: Eccoci.
1: Ormai qua tutti i frutti, noi e chi ci ascolta stiamo volando nello spazio, eh. Sto mix ci ha veramente lanciati in aria.
0: Questa puntata sta avvenendo io, per me è bellissima da oggi da fare, Turco, o no?
1: Sì,

0: Allora, io veramente, guarda, sono veramente contento. Qui, Turco, sì, vai, sì, ti lascio la parola, vai.
1: Io qui siamo arrivati, guarda, il mio punto di riferimento quando si parla di techno, in particolare di elettronica in generale, è questa è la musica che ballerei per 15 ore ininterrottamente sentendomi il più figo del pianeta.
0: Sì.
1: Ed è esattamente questa, guarda, quest'ultimo set è proprio quella in cui io sono qua, io infatti poi sono uscito dallo schermo perché ho iniziato a ballare tutto nella sala
0: infatti,
1: qua. Ed avevo proprio il ritmo, cioè quando non ascolti neanche più la musica, è proprio, c'era proprio dentro, cioè la produci te ballando, capito? Si crea questa specie di autoipnosi,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì,
1: in cui sei, non sai più se è la musica e te la balli o sei te che stai suonando,
0: no, la
1: ballando,
0: musica da dentro. No, ma guarda, devo sì, dire mia, il gusto musicale di Christian, di Mando DJ, di Mando, ma io non so perché non riesco a dirlo, Mando posso dire
2: Mando,
0: c'è la L finale.
2: C'è la L,
0: okay. Okay. Mandol, comunque, sì, bravo, bello, grande, perché
1: sì,
0: oggi
1: sì,
0: ci ha fatto
1: applausi a scena aperta.
0: Applausi perché oggi ci ha fatto sentire, ci ha fatto vedere un sacco di, cioè effettivamente abbiamo fatto di fatto un viaggio nella musica degli ultimi 20-30 anni in una versione un po' ridotta, ed è come se avessimo avuto un DJ set di 5 ore, va bene, che però sei riuscito a trovare, no, l'essenza, l'essenziale, che non è facile comunque nel mondo dell'elettronica, che è sterminato in sì, appunto 5 passaggi in di quanti sono in totale? 10
2: ho portato 10 dischi.
0: In 10 dischi abbiamo fatto un bellissimo,
2: anzi ho messo 7 solo, 7.
0: Ah, vabbè, in 7 in questo caso, è vero o no Turk? Abbiamo fatto un enorme viaggio stupendo all'interno, sì, della storia della sua vita, che come diceva giustamente lui all'inizio, parlo di me attraverso la musica, che è qualcosa di quindi veramente bello. Grazie di averci fatto,
1: grazie
0: questo
1: davvero
0: regalo.
1: Brando, è stato bellissimo,
2: grazie.
1: E poi secondo me fammi dire, probabilmente una, cioè, ci vuole veramente della bravura, del talento per riuscire a racchiudere in questi micro segmenti
0: gusto,
1: in qualcosa che un DJ
0: gusto, esatto,
1: un DJ ci potrebbe mettere delle ore, no, per arrivare, invece il punto è arrivato proprio in questo modo, quindi veramente veramente
0: esatto,
1: bello.
0: E prima di salutarci però abbiamo degli appuntamenti qui per dobbiamo fare un po' di promozione, giusto, no? Quando è che ti ascolteremo?
2: Ecco, mi sono appena trasferito a Lisbona, nuovo capitolo qua.
0: Appunto.
2: Ecco, dopo Barcellona sono stato 4 anni lì e penso che ho preso un alto livello di tecnica,
0: giusto, bravo,
2: ormai c'è tantissimo da imparare ancora semplicemente guardando quel set. Di quello che si può fare con 2 dischi ancora, certo, ecco, c'è percorso. Ma ecco, dopo iniziare a Barcellona ho suonato tanto lì e ho deciso di venire a Lisbona. Vedo che ci sia molta più possibilità anche per il vinile. Siccome Barcellona è stata lo è ancora una capitale della musica elettronica, stavo sentendo che per il vinile, ecco, i lineup non erano così, non si vedeva tanto.
0: Okay.
2: Ecco. E qua a Lisbona vedo che ci siano tanti altri spazi e ci sono dei collettivi.
0: Certo. Cioè, quella cosa che magari c'era prima a Barcellona, questi collettivi che stanno, sono gruppi.
2: Sì, ma a Barcellona la vedo c'è tanta competizione, diciamo, per quello che mi ha spostato,
0: certo.
2: Andare avanti.
0: Ok.
2: Ecco, questo venerdì primo appuntamento da Sexto, un club a Barrio Alto con Cork Alters,
0: cioè, dei ragazzi si occupano di vini naturali,
2: esatto,
0: di Cork, sì.
2: E sarò io con Rica a suonare dalle 7 alle 2 del mattino. Io farò la chiusura, sempre vinile, sempre musica di ballo, ci piace. È così.
0: Bene, bellissimo. No, allora io venerdì vediamo se io potrei essere anche io disponibile, in quanto mi ritrovo con la mia ragazza che invece mette, come tu ben sai, salsa da un'altra parte, quindi potrei, libera uscita Turco, andiamo a sentirci un po' di buona musica.
1: Mi sembra un piano perfetto.
0: Allora, siamo
1: ci
0: arrivati,
1: la salsa per la prossima.
0: Noi siamo arrivati alla fine. siamo arrivati alla fine della questo bellissimo viaggio in compagnia di Mandol. Che
1: guarda, io Mandol ti ho trovato adesso su Shotgun, guarda l'evento di cui state parlando, ti viene una foto meravigliosa, tra l'altro sei stilosissimo.
2: Quello è stata roba, devo dire.
1: Ah, è la roba, si vede qui, è proprio là lo stile italiano, vedi, fashion design.
0: Che comunque è indice, non ci si sbaglia. E niente, grazie mille di essere con noi. Spero ci siamo divertiti. Ci hai fatto un bel regalo, Turco. Penso di parlare anche a nome tuo, perché ascoltarmi un po' di musica, cioè, era un po' che appunto che non ascoltavamo buona musica per Benino qui a tutti i frutti, buona techno, e ci sta, ci hai un po' fatto tornare indietro nel tempo anche a noi, visto che ormai non ce la facciamo più andare agli eventi notturni, per questo cerchiamo quelli di giorno, perché non ci si fa più. 50 secondi. Sì, esatto. Niente, vuoi salutare qualcuno?
1: Dovrai tornare qua, e questa è soltanto la prima delle volte, perché questo format a noi è piaciuto tantissimo, quindi se è piaciuto anche a te sarai sicuramente ospite a brevissimo.
2: Addio, grazie a voi per lo spazio, ecco, lasciamo quest'ultima traccia di Pancrazio suonare, produttore italiano, e ci vediamo in giro, sempre parlando.
0: Mercoledì prossimo, tutti frutti.
1: Noi, tutti frutti.
0: Ciao Turco.
1: Ciao Santo.